0: Il mio pepiaggio mi serve a lavorare, il mio pepiaggio mi...
1: Viva la combricola, viva la combricola.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B, B, B, B, B, B. Ciao Sergio Juan da Credaro.
2: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gavis con bruciore e indigestione.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
2: Ehi, Pati, vuoi giocare con noi? Na, na, na, na, na.
3: Ma perché? Perché? Perché riesco sempre a essere in ritardo?
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere.
2: Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate stesse cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
3: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Sergio Sirone, poi ne riparliamo. Baci baci!
4: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
5: Gli scombriccolati del mattino.
6: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
7: Buonasera, capo.
6: Arieco la cervella artificiale.
8: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
6: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
9: Ma buonasera, Luchino.
6: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
9: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e 2 secondi.
6: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche 3/3.
7: Lei è un cretino.
5: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Diamo un'occhiata alla meteo. Nuova variabilità atmosferica nell'avvio della nuova settimana su parte del centro-nord Italia. Il passaggio di una nuova perturbazione, l'ennesima di questo periodo, sarà responsabile di parecchia nuvolosità e di precipitazioni sparse più concentrate nella seconda parte del giorno, localmente di moderato forte intensità al nord-ovest. Le temperature diurne non avranno variazioni degne di nota, ma sono ancora una volta inferiori rispetto alle medie stagionali. Al sud, tempo stabile in prevalenza soleggiato, salvo isolati piovaschi pomeridiani in Appennino e sulle interne insulari, temperature senza variazioni con massime tra i 18 e i 23 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: domenica.
1: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
2: 600 milioni di dollari per andare sulla luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla luna, che sulla luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata.

0: Ciuiciu, con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
1: Number One! Gli scombriccolati del mattino.

0: capire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. Oggi è lunedì 18 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Modena, auto sulla folla, piantedosi su El Kudri, fatto collocabile in una situazione di disagio psicologico. Il 31enne però è accusato di strage e piombato sui pedoni a 100 km orari. In passato è stato sottoposto a cure psichiatriche, interrogato dai PM di Modena si è avvalso della facoltà di non rispondere. Mattarella e Meloni in ospedale dai feriti. Passiamo alla cronaca. Maldive, la squadra che salvò i 12 bambini in Thailandia, tenterà di individuare i corpi dei 4 italiani dispersi e un team specializzato di sub finlandesi si immergerà oggi per raggiungere la grotta a 50 metri di profondità. Intanto sono rientrati gli altri 20 italiani a bordo della Duke of York. Estero, Medio Oriente, ultimatum di Trump, l'Iran accetti l'accordo o sparirà. Il presidente USA ha convocato i consiglieri per la sicurezza e posta un grafico sulla durata delle guerre. Iran, 6 settimane più breve. Tensioni americane, CNN, Cuba sull'orlo di un'invasione, acquistati 300 droni per colpire gli USA. Axios rivela che L'Avana avrebbe fatto scorta di velivoli d'attacco. Target sarebbero Guantanamo o la Florida. Da qui il pretesto americano per invadere l'isola. Sport internazionale di tennis, fuori italico nel segno di Jannik, 50 anni dopo Panatta, e lui, il re, Rud, battuto in finale 6-4-6-4. Sinner è il primo tennista a vincere 6 titoli consecutivi in tornei Master 1000. Anche Bolelli e Vavassori vincono la finale, prima volta assoluta per gli italiani e secondo titolo Master 1000 per entrambi in stagione, dopo che si erano sbloccati a Miami. Mattarella, spettatore al centrale. Gran premio di Catalogna, MotoGP di Gian Antonio trionfa nella pazza gara di Montmeló, segnata da 1000 cadute, l'italiano davanti a Mir e Aldeguer, quarto Oigura e quinto Bagnaia. Alex Marquez in ospedale ma cosciente, anche la seconda partenza fermata dalla bandiera rossa. Alla fine vanno a sbattere anche Martin e Acosta. Pallavolo, Perugia schiaccia tutto, vince anche la Champions 3-0 al Zaviersche, la formazione campione d'Italia e del mondo ha messo sotto anche i polacchi e si è aggiudicata ogni possibile trofeo della stagione. Calcio, 37esima giornata di Serie A, retrocessione, tutto rimandato a domenica prossima. Udinese e Cremonese 0-1 e Sassuolo Lecce 2-3. Il Cagliari batte il Toro 2-1 e tra Atalanta e Bologna è 0-1. Felsinei a meno 3 dalla Dea. Inter Verona finisce 1-1. Napoli vola in Champions. Alla Roma il derby ed è terza col Milan. Crolla la Juventus. KO contro la Fiorentina per 0-2 e adesso è sesta. Ultima ora in Cina. Nella notte forte scossa di magnitudo 5.2 nella regione del Guangxi, nel distretto di Liunan, a Liunzhou. Il sisma, secondo l'amministrazione sismica del Guangxi, è localizzato a soli 8 km di profondità ed ha causato il crollo di 13 edifici, lasciando dietro di sé 4 feriti e 3 persone disperse tra le macerie. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: svincolati del mattino.
1: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli scombricolati del mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
2: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
3: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
0: Number one! Gli scombriccolati del mattino. Amen.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti perché era un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno da Gigi.
2: 10 ragazze per me possono bastare. 10 ragazze per me, io le vado a cercare. Poi basta che non mi ricordo. Ciao raga.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Help me! Sono pigro e ingrasso! Aiuto, dottor Pautasso!
2: Egli al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
3: Gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
4: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.

0: qua e la combrico là e la combrico la combrico con la qua con la Doria Ani, Sergio Siro Oni e Pat Romano ci faranno divertir.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno combriccola, sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione, ciao Federico.
2: Perché la persona se non fa venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, si dà lì, dai, un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata, ciao.
0: Ci risentiamo domani, sempre dalle 5 alle 7 con gli scombriccolati del mattino. Pronti a ricominciare con risate, vocali e un pizzico di follia? Ma non andate via, perché ora inizia la combriccola. A tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: La musica che cerchi è

0: 7 in punto e tra poco si comincia. Buongiorno.
1: Radio Number One Notizie.
2: Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. E ieri il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. L'Italia chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come già previsto per la difesa. Lo ha scritto la premier Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen, che però risponde: la posizione dell'Unione non cambia. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia. Davanti al capo dello Stato Mattarella, Jannik Sinner domina la finale in 2 set sul norvegese Casper Ruud. Nella penultima di Serie A, la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, si allontana dalla zona Champions, che invece è matematica per il Napoli e a un passo per Milan e Roma, vittoriose 2-1 in casa del Genoa e 2-0 nel derby. In salvo il Cagliari per Lecce e Cremonese, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. È tutto da Nicola De Muro.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: buongiorno Manu Doriani, buongiorno Sergio Sironi.
1: Get down.
0: Get down.
1: Come on. Allora, mi fa molto ridere Sergio Sironi stamattina perché ha il maglione da montagna e la sciarpa di lana, ma sì, fa così freddo.
2: No, io sono freddoloso, sono diventato freddoloso, sono anziano.
0: Anziano. Io ho mezze maniche perché ho caldo addirittura, quindi figurati.
1: Esatto. E questa è la cosa che fa molto ridere. Uno in maglione e gli manca Armaduc praticamente, l'altro invece è in spiaggia al mare. Oh, che meraviglia questa combriccola di anziani che ogni giorno vi tiene compagnia tra le 7 e le 10 Radio Number One. Adesso ci raccontiamo il weekend. Caffè Primo Disco, vai!
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Star. Si comincia così con il nuovo di Tiziano Ferro insieme a Giorgia su Radio Number One alle 7:06. Buongiorno, buongiorno dalla combricola di Radio Number One. Allora, ragazzi, interrogazione. Partiamo da Sergio. Come è andato questo weekend?
1: Benissimo.
0: Sei andato a presentare il libro,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sono andato, è stata una festa praticamente. Poi mi hanno anche organizzato, una spaghettata piacevolissima. Doveva essere una roba dalle 18 alle 19, abbiamo tirato le 22. Tra l'altro saluto anche gli ascoltatori di Radio Number One che ci hanno raggiunti.
0: Certo, cazzo, le 22 tardissimo, le 22 hai fatto un after.
2: Eri ancora in piedi.
1: Ero ancora sveglio. Poi ho anche guidato per quasi un'ora.
2: Non ci credo.
0: Quindi sei tornato a casa alle 11.
1: Sì. Ho dormito tutto il giorno.
0: Che invidia, tutta questa baldoria, E poi quindi, Patrizio Romano, il tuo weekend invece come è andato?
2: Allora, stavo spiando il tromboscopo per capire se, visto che la settimana che è appena trascorsa è andata bene ma non benissimo, se buttava meglio, cioè, la prossima settimana
0: si poteva trombare di più,
2: sì, però insomma, sto controllando e non posso spoilerare, però sì, mi sembra che qualcosa vada meglio.
0: Speriamo, rispetto alla scorsa per forza deve andare meglio. Allora, c'è una nostra ascoltatrice molto carina che si chiama Tiziana, che è stata a fare il weekend nel Monferrato e gironzolando per questi paesi molto belli ha trovato questa insegna con scritto spazio combricola e non ha potuto non pensarci. Non so cosa vendono nello spazio combricola, cosa possono vendere? Alcolici?
1: Sì, sicuramente. Aspetta che apriamo un attimo la porta, sentiamo cosa c'è dentro.
3: Al bar, bene, al bar.
0: Io sarei assolutamente d'accordo nell'aprire un bar che si chiama Bar Combricola, no? Insomma, avremmo un successore di quelli pazzeschi, ci penseremo.
4: Certo. Io ho passato tutto l'inverno con al massimo 16 gradi in casa, ma freddo come sabato, con 15 gradi in casa, non l'ho mai patito in tutto inverno. Come ti capisco, sono quella che non mette mai le calze, non ce l'ho neanche, non ho neanche la giacca, giacchettine, quelle balle lì. Ma sabato è stato tremendo
2: sabato.
1: 15 gradi, porca miseria.
0: Credo, ragazzi, se non c'hai le calze, non c'hai la giacca, cioè se fa freddo uno mette le calze, mette la giacca e gli è falsa.
1: Ma è proprio, secondo me lo fa per principio lei.
0: Certo, giustamente. È perché comunque il freddo ora tiene giovani. È come fossi ibernata, diciamo. Ecco.

0: E quando sento questa canzone a quest'ora del mattino, poi vado avanti ciamba ciamba ciamba fino alla sera. Era Ed Sheeran con Sapphire.
1: Troppo, facciamolo lento.

0: Mamma mia, oh.
1: Buongiorno Combriccola. Qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali. Ciao Federico.
2: Buongiorno scombriccolati dalla vostra Dani. Ciao. Oggi mi fate tutti gli auguri in coro, se no vengo e vi picchio una scopettata sulle orecchie. Oggi è il mio compleanno, baci baci. Oggi è lunedì, è una bella giornata perché è il mio compleanno. Avete capito? È il mio compleanno. Baci baci, Dani dalle Matte.
3: Te lo sei preso di ferie il tuo compleanno?
4: Auguri. Quindi non parte il countdown in vista del prossimo weekend che solitamente fa partire la Dani
5: con... No. Perché è il suo compleanno, va bene? Allora dovete fargli gli auguri, volete cantare la canzone?
6: Però sì, auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Dani, tanti auguri a te.
5: Yeah, yeah. Allora, ok, altra barzelletta, altro giro, altra barzelletta, via.
7: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Numbers One, buongiorno Sergio, buongiorno Pat, Manu, ciao.
5: Ciao.
6: Manu, ciao.
7: Allora, praticamente volevo raccontare sta storiella che è una cazzata micidiale.
5: Sentiamo.
7: C'è la mamma Tasso col figlioletto, incontrano un altro Tasso e il Tasso dice alla mamma: ma è tuo figlio questo? Certo, come hai fatto a capirlo? T'assomiglia. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo. Dai con la grinta che è lunedì.
4: Non è male, dai.
6: Però fa ridere.
4: T'assomiglia.
6: Però fa ridere, sì.
5: Ne sapete altre? Ne sapete altre?
6: Non cominciare, non cominciare.
5: Dai, ne sapete altre? Che bella che era questa canzone, mamma mia, la musica di Radio Number One per svegliarvi, per mettervi in moto in questo lunedì. Arriva Amy Winehouse.

0: la versione reggae di Amy Winehouse, Our Day Will Come, è il titolo della canzone che abbiamo ascoltato. 2011, l'anno in cui ce l'ha regalata. Allora Patrizio, c'è una domanda per te che le sai tutte,
1: ne sai
0: a pacchi. Senti,
2: caro Patrizio Romano, tu che sei tuttologo, che sai tutto, un po' di tutto, no? Che cos'è quella cosa che prende il vecchione, cioè che prende il vecchio nascondersi dietro al palo del parcheggio sotterraneo del supermercato, e quando metto la retromarcia quel bastardo si passa dietro? Te ne ho già stesi tre. Adesso ho comprato la macchina con i sensori, così almeno me ne accorgo. Che cos'è che fa muovere il vecchione dietro al palo? Me lo spieghi, per favore. Grazie, ciao.
3: L'umare del parcheggio, sì. Praticamente
4: c'è un problema, il problema è vero, perché loro continuano a prendere il carrello, e il carrello non si dovrebbe prendere perché è ricco di ferro, e quindi hanno quell'energia in più.
3: Quello è il discorso. Questa potrebbe essere una spiegazione. Sì, poi ci sono anche quelli, siccome io ho proprio nel fine settimana ho utilizzato il ritocchino della vernice per il paraurti della macchina, ci sono anche quelli che invece nel parcheggio ti danno una bella botterella e ti lasciano la macchina bella rigata.
4: Quindi hai preso la confezione da un chilo?
3: Sì, ho preso il King Kong, quello, la versione
0: il
3: maxi.
0: King Kong,
3: sì, perché si chiama
0: chilo.
3: King Kong questo ritocchino.
0: Ma sono sempre persone anziane che fanno queste cose qui?
3: Non lo so
0: qui?
3: Quello, però insomma ti fa un po' girare al ciribicco, no, quando
0: mi preoccupo,
3: vedi la macchina
0: perché
3: tutta
0: siccome
3: rigata.
0: Siccome sono lì diciamo con l'età, no? E quando comincio ad nascondermi dietro i pali dei parcheggi o a rigare le macchine della gente, cioè magari è il caso di preoccuparsi.
4: Tu fai così?
0: Al momento ancora no, però la strada è breve. Sentiamo.
5: Ciao, buongiorno amici scombricolati. Ciao moschettieri. Ciao. Tutto bene?
0: Sì.
5: Allora, io vi dico di me che ho passato un bellissimo weekend, super scoppiettante, eccezionale. Ho fatto tante cose, mi sono divertita, ho mangiato ovviamente limitatamente perché non voglio ingrassare,
0: bevuto.
5: Non voglio mettere i chili, bevuto. Perché tra un po' la prova costume è lì nell'angolo. E poi, cioè, veramente, ma che belle giornate che ci sono state in questo weekend. Sono proprio contenta. E voi cosa avete fatto di bello, amici miei? Un abbraccio, ciao ciao, buon lunedì.
0: Ma buon lunedì anche a te. Io vorrei avere la metà della gioia di vivere della Piera, proprio in generale della vita.
4: Vero, proprio brava, lei si diverte e poi è attenta. E così.
0: Certo.
4: Vediamoci, Piera.
0: Sono i gin tonic, comunque, secondo me.
4: Ok.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
8: Andiamo!
7: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
8: Ma poverino, una vita che vanno lì.
7: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
8: Certo, che è vicino.
7: È il tuo.
6: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
9: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Insieme per dare uno sguardo veloce alla situazione del traffico sull'autostrada 4 tra Milano e Brescia, code per un incidente tra Seriate e Dalmine, direzione Milano. Un altro incidente segnalato tra Bergamo e Dalmine, sempre verso Milano. Code a tratti anche tra Monza e Viale Monteceneri, direzione Torino. Traffico intenso sulla tangenziale nord di Milano, in più tratti tra Sesto San Giovanni Sud e allacciamento con la 8 e poi tra Monza, Sant'Alessandro e la strada provinciale 131. Rallentamenti anche sulla tangenziale est, tra allacciamento 1 e lo svincolo Linate, e sulla tangenziale ovest, tra allacciamento 1 e allacciamento a 7. Code anche sulla 8, la Milano-Varese, tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, direzione Milano. Rallentamenti anche sulla 7 verso Milano, tra la barriera e la tangenziale ovest, e rallentamenti sulla 1, tra Melegnano e la tangenziale ovest, direzione Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni, code sul tratto urbano della A24, tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est, direzione tangenziale, per traffico congestionato. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: che bella questa canzone, Blanco con Elisa, si chiama Ricordi, su Radio Number One. È il momento del primo focus di oggi di Pat Romano, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Piazza Grande a Modena ieri si è riempita in pochi minuti di migliaia di persone rispondendo così all'appello fatto dal sindaco Massimo Mezzetti, che ha chiesto ai modenesi di riunirsi nel cuore della città dopo i drammatici fatti di sabato, quando un'auto a folle velocità ha travolto pedoni in pieno centro storico. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha incontrato insieme alla premier Giorgia Meloni sia i feriti falciati dal 31enne Salim El Kudri, sia l'equipe dei medici che li hanno in cura. Il bilancio ufficiale di quanto è successo in Via Emilia è pesantissimo: 8 feriti, 5 donne e 3 uomini, 4 in condizioni molto gravi. 2 turiste, una ragazza tedesca e una polacca, hanno subito amputazioni di entrambe le gambe e una di queste lotta tra la vita e la morte. Anche il ministro Piantedosi è stato a Modena per un vertice in prefettura, al termine del quale ha affermato che il fatto non sembra collocabile nel terrorismo, ma in una situazione di disagio, ha detto appunto, psichiatrico. È soprannominato, cambiamo decisamente argomento, l'uomo dell'Everest. Tanta è l'affinità di quest'uomo con la vetta più alta del mondo. Lui è l'alpinista nepalese Kami Rita Sherpa, 56 anni, che ha appena stabilito un nuovo record raggiungendo la vetta più alta del mondo per la 32esima volta, record assoluto. Con lui anche una 52enne, Lhakpa Sherpa, soprannominata la regina della montagna. I due alpinisti sono stati elogiati dal premier nepalese, che sui social si è congratulato per il loro incrollabile coraggio e per la ferrea disciplina. Sembrano fasi uscite un po' quasi dal ventennio. Kami Rita Sherpa ha raggiunto per la prima volta la vetta dell'Everest a 8.849 metri nel 1994, mentre lavorava per una spedizione commerciale. Da allora ha scalato la vetta praticamente quasi ogni anno come guida per i suoi clienti. Tra l'altro, nel nome evidentemente c'è anche il suo destino, Sherpa. Mentre Lhakpa Sherpa invece ha raggiunto la cima dell'Everest per la prima volta nel 2000, diventando la prima donna nepalese a scalare e discendere con successo la montagna più alta del mondo. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Lush Life, il pezzo di Zara Larsson su Radio Number One alle 7.33. Una buona notizia per voi. Subito, voglio dare subito buona notizia.
1: Ma tu non sarai anche tu, Miscia. No, amica di Miscia.
0: Hai visto che Bangaranga ha vinto l'Eurovision?
1: Porca miseria, sai che ci ho pensato quando ho detto abbiamo buttato lì Bangaranga per caso e ha vinto pure l'Eurovision.
0: È merito nostro, ragazzi. Vero. Portiamo un sacco di fortuna. Allora, per farvi vedere subito di che settimana a che settimana andiamo incontro, vi posso anticipare che tra poco giochiamo e abbiamo dei regali molto carini da farvi. Quindi attenti. Ma torniamo a bomba sugli Sherpa, Pat.
1: Che sì, no, perché c'è questo uomo dell'Everest che si chiama Kamirita Sherpa, che va insieme in cima alla montagna più alta del mondo con l'Akpa Sherpa. Allora ho detto, ma come mai si chiamano tutti Sherpa, hanno questo cognome, si chiamano Sherpa anche coloro che accompagnano i clienti in alta montagna? Allora è molto semplice, il termine Sherpa non è tecnicamente un cognome in Nepal, ma il nome di un'etnia originaria delle montagne del Nepal orientale. C'è una sorta di denominazione di origine controllata.
0: Cioè, fanno le guide alpine praticamente.
1: Sì,
0: questi
1: però Sherpa arrivano proprio da quella zona del Nepal, cioè indicano una zona geografica. Hai capito? Ecco,
0: ma anche in politica ci sono gli Sherpa, che
1: sì,
0: non so cosa
1: ma ce ne sono tanti, ma anche in Emilia Romagna ci sono gli Sherpa.
2: Allora, prima di tutto mi fa tanto piacere che essere stato nominato qui in queste storie.
1: Sì, buongiorno.
2: Che è molto
1: buongiorno.
2: Bello. Sono io, il Carmelino. Carmelino sì, Sherpa.
1: Ma anche lei Sherpa, ma perché?
2: Sì, allora,
1: ma lei non è originario del Nepal orientale, scusi.
2: Allora, dire che sei dello Sherpa è come dire che sei di Riccione.
1: Ma sì,
2: della zona,
1: sì,
2: no?
1: È vero, quella roba.
2: Allora,
1: lì, sì.
2: Io sono io e te sei te, ma io sono qui da tanti anni, è dal 92 che ho cominciato ad andare su e giù per l'Everest.
1: Ma la smetta, sì? Al limite sarà andato a Sestola, dai.
2: No,
1: su.
2: No, lì ci va un altro. Ciao a tutti, il vostro Beppe Tomba.
1: Sì,
2: sono qui a Sestola,
1: però
2: faccio sempre le stesse cose. E allora quello che vi voglio dire, che è una cosa molto bella, e solo io sono 32 volte che sono salito.
1: Sì, 32.
2: Allora, perché mi chiamano Sherpa? Perché siccome fa un po' freddo, porto sempre sulla Sherpa.
1: Ma
2: l'unico vero problema è quando porto la roba, c'ho un vizio che mi è rimasto dai tempi del mare.
1: Ci racconti,
2: sì,
1: su.
2: C'è nello zaino, ci sono dentro le coperte, la tenda per il campo base 1, ma c'ho sempre una sdraia.
1: Sdraia, sia la
2: un'ombrellona, un'ombrellona e soprattutto due letaini.
1: Sì, sì.
2: È anche un po' di esatto, perché altrimenti in Nepal non capisco.
1: Che zaino capiente.
2: Uno zaino capiente me l'ha dato Eta Beta.
1: Sì,
2: me l'ha dato Eta Beta,
1: sì.
2: E soprattutto 4 quintali di sabbia per fare i castelli a 8000 metri.
1: Te pareva.
0: Giustamente. Che meraviglia,
2: vi aspettano, eh?
0: Ma grazie, ma arriviamo anche noi.

0: notturni.
1: Malika Ayan, che è stata anche nostra ospite negli studi di Radio Number One dei The Journalist, ovvero Claudio Chiari e la mia amica Fabi, e tra l'altro c'è un'intervista molto bella che hanno fatto, se ve la siete persa la potete vedere sui nostri profili social.
2: E adesso
3: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: E adesso Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, che sono situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia, sono bellissimi. Oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori provenienti da tutto il mondo. Cosa dovete fare? Scusate, sto per morire, spero di regalarvi i biglietti prima di morire. Allora mandate adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che Patro Mano vi farà e ovviamente il vostro nome. Sentiamo la domanda.
4: Allora, la domanda è: chi ha dipinto la celebre Notte Stellata? Abbiamo quattro opzioni come al solito: Picasso, Monet, Van Gogh, Dalì. 393-444-0444.
3: La combriccola di Radio Number One.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
15: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui lunghi. Al centro come sopra, a sud bello.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
15: Temperature in aumento.

0: questa canzone. Mi è uscito, sono usciti tutti i versi possibili e immaginabili. Allora, il pezzo di Hot Chocolate che si chiama Your Sexy Thing. No, in realtà stavo pensando a tutte le versioni che sono nate poi nel tempo di questa canzone, che hanno preso dei campionamenti di questo celebre pezzo per farne dei pezzi dance. Anche più tardi, sono le grandi canzoni di Radio Number One 1987 e l'anno d'uscita di questo pezzo. Allora, balla, balla morena. Allora, gioco, questa mattina regaliamo ai nostri ascoltatori due biglietti per un posto bellissimo, i Giardini Botanici di Villa Taranto, che si trovano a Verbania sul Lago Maggiore. Caro Pat, presentacela tu.
1: Morena!
2: Sì?
1: Buongiorno!
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, Morena, ci ascolti da dove, Morena?
2: Siamo da Mandello dell'Ario.
1: Ah, bellissimo posto.
3: Dal lago all'altro.
1: Esatto, da un lago all'altro. Allora, ricordiamo la domanda che abbiamo posto. Chi ha dipinto la celebre Notte Stellata? Abbiamo dato quattro opzioni: Picasso, Monet, Van Gogh e Dalí. Chi è l'autore della Notte Stellata, Morena?
2: Van Gogh.
1: Van Gogh!
3: Sei brava, molto brava.
1: Ma ogni tanto
0: brava.
1: Ma ogni tanto
2: balli. Grazie.
1: Morena, ogni tanto balli?
3: Baila, Morena?
2: Io bailo.
1: Ok.
2: Quando posso bailo.
0: Morena, quanta gente ti dice baila Morena? Da quando è uscita quella canzone?
2: Mi fa piacere che me lo dicano, sì. Quindi.
0: Come me con Manuela di Julio Iglesias, capisci? Sì. Manuela, allora attenzione, perché avrai in regalo questi due biglietti per i Giardini Botanici di Villa Taranto. Come ti ho detto, è un posto veramente bellissimo e sono situati a Verbania, appunto sul Lago Maggiore. Sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia, quindi insomma sarà una bella esperienza, va bene?
2: Sì, un bellissimo regalo, grazie mille.
3: Ciao, mi seguo sempre.
0: Bello, tra l'altro ho avuto la fortuna di fare dei redazionali per questi Giardini Botanici di Villa Taranto, per cui ho studiato un pochino tutto quello che c'è dentro, anche gli eventi che fanno, e sono veramente molto molto belli. Speriamo di averne ancora da regalare.

0: Drop Dead. Ho letto e ho visto anche il video di Olivia Rodrigo che durante un suo concerto è scesa tipo in mezzo alla gente e si è ha avuto un colpo di fulmine con uno dei suoi fans. Pat, preparati, caspita, perché il prossimo potresti essere tu.
1: Sì, nel 2027 manca ancora un annetto, ci devo arrivare, si sa mai.
0: Arrivaci, fai un po' di, fai un po' di botox,
1: io,
0: attività fisica.
1: Sì, pisciunaia, cercherò di salutarla e di farla arrivare lì. Un po' difficile perché sono lontano dal palco.
0: Allora, torniamo a bomba sull'attualità. Ho visto, ma non sei andato a festeggiare, Sergio, la tua squadra, i festeggiamenti in Duomo? Ho visto tutto un sacco di gente. Quante gente c'è?
1: 350.000, 400.000, attenzione. È un grande festeggiamento.
0: E tu non sei andato a festeggiare la tua?
2: No, perché ho detto, perché? Creo più traffico, sai, un personaggio famoso come me.
0: No, giusto, giusto, poi ti riconoscono magari, poi ti chiedono gli autografi, ti distraggono dalla mission. Giusto, giusto.
3: Oh, mia bella.
1: Buongiorno. Buongiorno, ma è Marta Tuttopiano, la segretaria personale e particolare di Beppe Sala, sindaco di Milano.
2: Ah, che giornata ieri, abbiamo dovuto organizzare tutta una roba incredibile. 400.000 persone, tutti tifosi come il Beppe.
1: Beppe, ti grande tifoso dell'Inter.
2: Beppe
1: E lei Marta che squadra tiene?
2: L'Alcione. La seconda squadra di Milano, l'Alcione.
1: No, ferma lì. Cosa? È la terza squadra di Milano. Milita in Serie C, sì, è la terza squadra di Milano.
2: L'Alcione, sì.
1: No, ce ne sono altre due prima.
2: No.
1: Sì,
2: non le conosco.
1: Sì, sì, c'è l'Inter e il Milan. Chi? E poi c'è l'Alcione che sta facendo molto bene in Serie C.
2: C'è l'Alcione e quell'altra. Comunque, devo dire la verità: che abbiamo studiato quattro piani selezionati già quando non era ancora stabilito che vincesse l'Inter. Abbiamo preparato un po' così. E allora sono quattro piani, perché 400.000 persone sono tante.
1: E poi lei è tutto piano. Ci
2: esatto,
1: mancherebbe.
2: Esatto. Allora ce n'era uno che serviva per poter permettere al pullman di muoversi in libertà nonostante il pubblico e i tifosi, che si chiamava Gira Milano.
1: Certo. Vabbè, sorvogliamo.
2: Sì. Poi ne abbiamo fatto un altro perché forse volevano fare un altro giro. E lì l'avevamo studiato, poi abbiamo deciso di no, perché ho fatto un po' tardi. Si chiamava Ripassa Milano. Il piano C era molto molto particolare, perché per evitare, sai, i botti fumogeni, cose che possono dare fastidio. Sì, insomma, energia sì, ma violenza no. Ed si chiamava Festeggia Milano.
1: Sì, va bene,
2: sì, bello. Sì, bello. Ma soprattutto a un certo punto c'era questo desiderio di trovare un modo assoluto, totale, per garantire il successo alla manifestazione.
1: Che c'è stato,
2: ho guardato il Beppe e ho detto: facciamolo, chiamiamolo così.
1: No,
2: guardami negli occhi, Beppe. Festeggia Milano.
4: La combriccola quando vuoi,
5: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: secondi alle 8, questa è Radio Number One.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
6: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudri, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario. Ieri pomeriggio c'è stato un incontro in prefettura a Modena per fare il punto sulla sicurezza, alla presenza del ministro Piantedosi e delle autorità istituzionali.
5: L'Italia chiede una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come è stata autorizzata per la spesa per la difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera dalla premier Giorgia Meloni alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che però risponde negativamente. La posizione della UE non cambia, afferma, ma seguiremo l'evoluzione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Il capo della Casa Bianca sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran. Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Ruud, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
7: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni. Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic. E ora, sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Olivia Dean con la sua vocina, It's So Easy to Fall in Love, su Radio Number One. Che giorno è oggi? È lunedì. Cosa c'è alle 8 del lunedì nella combricola di Radio Number One?
1: Un tromboscopo!
0: Va malissimo! Io ho già letto il mio, malissimo, un disastro cosmico. Vabbè, partiamo dall'Ariete, settimana dinamica, ma un po' altalenante. Avete tanta energia, però sarà importante canalizzarla bene, evitando decisioni impulsive. In amore si chiariscono alcune tensioni, meglio parlare con serenità. Toro, entrate in una fase più leggera. Dopo settimane intense riuscirete finalmente a respirare. Sul lavoro arrivano piccoli successi, mentre in amore torna la voglia di stabilità e coccole. Sesso, non se ne parla. Gemelli, con l'avvicinarsi del vostro periodo sentite crescere vitalità e voglia di novità. Ottimo momento per iniziare qualcosa di nuovo. In amore siete più comunicativi e affascinanti del solito. Ma veniamo a me. Cancro, settimana introspettiva, avete bisogno di rallentare e riflettere su alcune scelte recenti. In amore, meglio evitare drammi, cercate serenità e dialogo. Vabbè.
1: Ma che sta succedendo? Leone, le stelle vi spingono a guardare avanti, nuovi progetti prendono forma, soprattutto sul lavoro. In amore c'è più complicità, ma evitate atteggiamenti troppo dominanti. Troppo dominanti. Vergine, periodo produttivo ma impegnativo, dovrete gestire diverse responsabilità ma con ottimi risultati. In amore serve più leggerezza, non analizzate tutto. Bilancia, il mio segno, settimana favorevole per i rapporti sociali, nuovi incontri e collaborazioni potrebbero rivelarsi importanti. In amore torna l'armonia, soprattutto nel weekend.
0: Patrizio è l'unico che tromba.
1: Scorpione, qualche tensione da gestire, soprattutto sul lavoro. Evitate scontri diretti e puntate sulla strategia. Sembra quasi un gergo calcistico. In amore le emozioni sono forti, ma verranno gestite con estrema calma. Si spegne tutto.
2: Sagittario. Grande voglia di cambiamento, è il momento giusto per uscire dalla routine e sperimentare. In amore arrivano novità interessanti e soprattutto per chi è single. Capricorno, settimana concreta ma con qualche piccolo rallentamento, non tutto andrà secondo i piani ma saprete adattarvi. In amore cercate di essere più presenti, mi raccomando. Acquario, creatività in primo piano, le vostre idee possono portarvi lontano, soprattutto se condivise. In amore serve chiarezza, non lasciate spazio a equivoci. Pesci, settimana dolce e sensibile, non si giura. Avrete bisogno di circondarvi di affetto e tranquillità, non si giura. In amore cresce la complicità, mentre sul lavoro meglio non forzare i tempi.
1: Si giura.
0: Alone, mamma mia, l'organo addirittura.
3: Sì, l'unico modo per usarlo.
1: Hai detto organo?
0: L'unico a cui va bene è Patrizio. Vabbè, Patrizio.

0: trio norvegese di producer di musica house elettronica, The Bausa, pezzo che è diventato virale anche grazie ai social. Stavamo parlando delle ore di sonno perché in questi giorni, ve lo dicevo tre minuti fa, gli esperti sono tornati a cercare delle risposte sulla quantità di ore di sonno che i nostri corpi dovrebbero avere. Per l'ennesima volta si sono chiesti: ma vi bastano le ore di sonno oppure vi svegliate rincoglioniti?
1: Ciao Stefano, Matteo di Conaredo. Vabbè, tu la presenza l'hai già belle fatto, stai parlando di sonno. Sì. Ma posso dirti una cosa? Dimmi. Che io stanotte, ieri sera alle 9:30 ero già sotto le mie copertine.
0: Pure io.
1: E ho dormito fino a stamattina alle 4. E guarda caso, poi stamattina sono andato a fare una consegna dove so che mi gioco minimo 2 ore e mi sono fatto un'altra ora di sonno sul mio lettino dell'Inter.
0: Sul lettino dell'Inter.
1: Sul mio lettino bello del camion. Ciao bello.
0: Perché il serpentello su quel lettino dell'Inter colorato di nero azzurro ti fa dormire bene. Grazie naturalmente per aver risposto. Ci trasferiamo a Bergamo. Il nostro ascoltatore Gigi ci scrive: io dormo in media 8-10 ore a notte.
2: Buon pomeriggio Stefano.
0: Buon pomeriggio
2: a te e
0: Marco.
2: Tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
2: Guarda, io se dormo almeno 8 ore riesco poi a affrontare una giornata anche di 10-12 ore di lavoro. Le 8 ore per me sono fondamentali, anche perché poi sono tutto il giorno su e giù per la scala a dare il bianco, quindi mi serve essere fresco e riposato. Ciao a tutti, Marco da Valdilana Biella.
0: Grazie a te caro Marco, un abbraccio grandissimo a tutti gli ascoltatori piemontesi all'ascolto, Torino, Biella, Cuneo, Alba, eccetera eccetera. E adesso The Golden Age, la musica

Roots Galaxy Tour, canzone di qualche tempo fa che dedico al nostro ascoltatore Damiano, che questa notte ha fatto tardi e adesso giustamente il suo fisico, il suo cervello, la sua testa ne paga le conseguenze. Come me, anche lui, se non dorme le 8 ore, insomma, sbarella un pochino. Era The Golden Age, 14:21, signore e signori, si sta avvicinando la nostra peggior amica, la Sfinge. E allora...

0: mandandoci quelli che sono i vostri pensieri vocali al 393 444 0444, in risposta a questo enigma. In bocca alla Sfinge. Dottoressa, tocca a lei.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati all'Enigma, live da Marsalam, il primo enigma di questa nuova settimana insieme a voi. Uomo o donna non cambia, entrambi li vogliono, infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo.
0: Oh mamma!
2: Cosa sono?
0: Oh mamma! Ci risiamo! Altri oggetti, ma soprattutto altre ricerche. Amici e amiche del pomeriggio number one, pensateci bene, ecco l'enigma, ripetiamolo dottoressa, grazie.
2: Uomo o donna non cambia, entrambi li vogliono, infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Cos'è che non può mancare secondo voi? Un oggetto che sia chi è uomo, sia chi è donna vorrebbe avere con sé. 393-444-0444. Dovete completare una classifica, una top 10. Quindi pensateci, agite, raccontatecelo. Su Radio Number One,
3: c'è il PN1. Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono arrivato indietro, sono la stazione del Gran Canaria, non è la Canaria, siamo in fuso orario, no? E siamo quindi indietro, quindi sempre faccio il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
1: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Levante e Delia, il mio paese, l'attuale numero uno della nostra classifica ufficiale. Ogni sabato la Play One 18-21 qui su Radio Number One. Torniamo a collegarci con Marsalam, Mar Rosso, Egitto, perché c'è la Sfinge con l'enigma del lunedì. Prego, dottoressa.
1: Uomo, donna non cambia, entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Pensate ad un oggetto che sia l'uomo sia la donna vorrebbe, non può mancare secondo questa ricerca, e sono tra gli oggetti più richiesti dagli uomini e le donne nel mondo.
2: Ciao da Davide
3: e Ginevra da Milano. Per noi l'enigma della Sfinge sono i soldi.
0: I soldi, ciao. Soldi, quelli tutti li vogliono, però non è quello, ragazzi.
4: Ciao Stefano, buon inizio settimana intanto. Allora, per Rosanna, Carmela e Diomeda da Castelgoffredo, l'oggetto era un oggetto? Non lo so se era un oggetto, ma comunque noi abbiamo pensato alla carta di credito, può
0: la
4: essere?
0: La carta di credito, purtroppo non è, grazie mille per l'inizio settimana, buona settimana, buon inizio anche a voi, non è comunque la carta di credito.
5: Sogno i diamanti, ehi. I diamanti sogno, capito mi hai?
0: T'ho capito.
5: Ma ora è gli annuzzo da mesenzana.
0: Chi non sogna i diamanti, eh?
6: Ciao, sono Silvia da Torino, la risposta all'enigma potrebbero essere i diamanti?
0: Perché un diamante Ciao. È per sempre, un diamante è per sempre. Saluto te, amica mia di Torino, e tutti gli amici del Piemonte, non sono i diamanti.
7: Ciao Stefano, Monica da Milano, a me verrebbe voglia di dire i diamanti.
0: Anche
7: però
0: tu, tutti baci. I diamanti. No, un bacione a te carissima, non sono i diamanti.
8: L'orologio da polso però,
0: L'orologio da polso, perché prima cosa vi detto?
9: Stefano, mi sa tanto che la Sfinge
0: cosa c'ha?
9: Dice che è l'orologio.
0: No, non è l'orologio e non è l'orologio a polso, ottimo ragionamento, è un altro oggetto.
10: Potrebbero essere i soldi?
0: I soldi.
10: Ciao Margherita.
0: I soldi. No, non sono i soldi. Torniamo in Egitto.
1: Uomo, donna non cambia. Entrambi li vogliono. Infatti, sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Ha fatto quel tipo di ragionamento lì al 393 444 0444 con la R maiuscola.

0: per cercare di capire quali sono quegli oggetti voluti, desiderati sia dagli uomini sia dalle donne quasi contemporaneamente. Così almeno dice l'enigma di oggi, ma torniamo a Marsalam per essere più precisi. Ecco i dettagli.
1: Uomo donna non cambia, entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Tra gli oggetti più desiderati al mondo, ci dice quella malefica di un'amica di una sfinge. Quali saranno?
2: Ciao number one, Nicola da Mantova. Potrebbero essere i figli.
0: I figli. Beh, non sono i figli, anche se il tuo ragionamento comunque va premiato con questo applauso, perché nessuno l'aveva ancora detto.
3: Mitici di Radio Number One, ciao da Oscar Gazzaniga.
0: Ciao Oscar.
3: Secondo me sono i gioielli. Ciao, grazie per la vostra compagnia. Un abbraccio.
0: Grazie a te, un abbraccissimo. Non sono
4: ciao, quelli. Ste, potrebbero essere i regali. Dalla provincia di Cremona.
0: Non sono i regali, amica mia.
5: Buongiorno a tutti, buon inizio settimana.
0: Grazie.
5: Possibile i cellulari?
0: Non sono i telefoni, non è la telefonia mobile né fissa.
6: Stefano, buongiorno, buon lunedì. Potrebbero essere gli anelli di fidanzamento, anche se dubito che un uomo li voglia. Ciao Maestro Piacenza.
0: Ma ultimamente forse nemmeno le donne li vogliono.
1: Uomo donna non cambia, entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti.

0: Una storia d'amore vissuta troppo velocemente tra Sole Roy, giovanissimo cantante svizzero, e la sua dolce metà di 17-18 anni. Un amore velocissimo. Il remix era quello di Rivaz. Sono le 2:41. Siamo rigorosamente in diretta anche con il collegamento Italia-Egitto. Torniamo a Marsalam.
1: Uomo, donna non cambia. Entrambi li vogliono. Infatti, sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Solo un uomo poteva illuminarci la strada, illuminare il nostro cammino. Ecco il suo ragionamento. Vai, Joe.
2: Ciao, Steve.
0: Buon pomeriggio.
2: Secondo me sono gli abiti.
0: Gli abiti.
2: Joe, in questo momento siamo a Bergamo.
3: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Non è la risposta corretta. Un abbraccio, Joe. Anche Joe verrà alla festa di domenica, perché mi ha scritto. Quindi potremo anche far incontrare finalmente Joe alla Sfinge. Andiamo avanti.
4: Il tablet e il computer.
0: No.
4: Michele da Parma.
0: No, non è il tablet, non è nemmeno il computer. Salutiamo te, gli amici di Parma.
5: Ciao number one, ciao Stefano, sono Alberto da Bergamo.
0: Ciao Albert.
5: Per me l'indovinello della Sfinge è che sia uomo che donna vogliono le scarpe. Scarpe nuove.
0: Io vorrei avere 28.000 paia di scarpe, soprattutto quelle un pochino fluo colorate, purtroppo non le ho, però ero d'accordo con il tuo ragionamento. La Sfinge muove le zampe in senso anti-orario, quindi è no.
6: Ciao Ste, secondo me sono i tatuaggi. Sabri da Paratico, un bacio.
0: No, sabri da Paratico purtroppo non è la risposta corretta.
7: Ciao Sfinge.
0: Ciao.
7: L'istinto mi direbbe i figli, ma non sono degli oggetti.
0: Esatto.
7: Quindi forse sono i soldi?
0: No.
7: Ciao.
0: Non sono i soldi. 393-444-0444. Alcuni l'hanno beccata. Stiamo per definire la top 10. Risentiamo l'enigma.
1: Uomo, donna non cambia. Entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Cosa sono? Rispondete alla Sfinge che potrete incontrare domenica se verrete alla festa che mi hanno organizzato. Quindi devo ringraziare naturalmente anche i vertici di Radio Number One per avermi permesso di organizzare il 25esimo anno di radio. Quindi vi aspetto, se non avete impegni, al Peperì di Dalmine in provincia di Bergamo. Dalle 19 ci sarà in mia compagnia Michela Persico, alcuni colleghi di Radio Number One e anche la Sfinge.
8: Su Radio Number One c'è TN1.
9: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: Temperature in aumento.
11: Una cittadina isolata.
12: Ma che cosa? Internet è scomparso!
11: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
13: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
14: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: è scelta dai nostri programmatori che abbracciamo e salutiamo, era Just an Illusion, Imagination. Si torna in Egitto, collegamento con la Sfinge, linea verde con Marsalam, risentiamo l'enigma.
1: Uomo donna non cambia, entrambi li vogliono, infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì per sconfiggere la nostra peggior amica la Sfinge, sentiamolo.
2: Ciao Stefano Federici, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Allora, il rasoio, l'uomo per radersi, la donna per depilarsi.
0: Il rasoio non è una cosa scorretta.
2: Dimenticavo,
0: però.
2: Antonello da Uggiate Trevano.
0: È un bel ragionamento, Antonello, purtroppo non è quello. La situazione, secondo voi, potrebbe migliorare o peggiorare?
3: L'unica cosa che viene in mente al Massimo Piccione, Stefano, per il momento, non so, le slip. Le mutandine per le donne,
0: Massimo,
3: e le slip
0: ma
3: nostre.
0: Quali mutandine?
3: Non mi viene in mente altro.
0: Ridono tutti.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: La situazione, secondo voi, sta per sfuggirci di mano o no?
4: Poi Alfredo,
0: eccolo.
4: Gli oggetti che vogliono le mie donne e che voglio io, le pecore. Ma tante pecore per tutti, uomini e donne, inseguiti dalle pecore.
0: Ma cosa sta?
4: Inseguono le donne, io poi le faccio inseguire dalle pecore.
5: Bevete di meno la sera.
0: La situazione, secondo voi?
6: Il bonifico.
7: Mariuccia da Bergamo. I complimenti o i baci?
0: Andiamo.
7: Ciao
0: a Padova,
7: a tutti,
0: andiamo a
7: Padova. Siete troppo forti.
0: Grazie Mariuccio, un abbraccio a te e agli amici di Bergamo.
8: Ciao Mr. DJ, sono Roberto di Padova. Per me sono i viaggi.
0: I viaggi. Quante persone vorrebbero partire per... lasciamo stare. Antonio?
9: L'automobile, Bruna da Brescia.
0: Bruna da Brescia, non è l'automobile, non è quella.
10: Ciao, secondo me può essere la fede.
0: La fede, la
10: sono
0: fede.
10: Sono Elena da Torino.
0: La fede al dito, no.
11: Ciao Stefano.
0: Ciao caro Vincenzo.
11: Potrebbero essere i profumi? Vincenzo da Varese, ciao.
0: No, non sono nemmeno quelli.
1: Uomo donna non cambia, entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?

0: Facciamolo lento.
1: L'ossessione è quella di Samurai J. Sono le 2.54. Torniamo a Marsalam per l'enigma della Sfinge. Prego, dottoressa.
2: Uomo, donna non cambia. Entrambi li vogliono. Infatti, sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
1: Fernanda, cosa sono?
3: Potrebbero essere i diamanti.
1: No.
3: Fernanda la Cusone.
1: Non sono quelli.
4: Buongiorno, Steve.
1: Buongiorno.
4: Potrebbero essere le sigarette?
1: No.
4: E Raffaella da Brescia.
1: Non sono quelle, Raffaella.
5: L'orologio da, da polso. Marco da Varese, ciao ragazzi.
1: No. Ciao Marco, non è quello.
6: Sono gli orologi.
1: No.
6: Massimo da Olgiate.
1: No, no, no, no, no.
7: Ciao Stefano, sono Michael dalla provincia di Torino. Sono i diamanti.
1: Sono stati accennati più volte, non sono nemmeno quelli.
8: Ciao Eugenio. Stefano.
1: Eugenio, ciao, dimmi.
8: Potrebbero essere gli orecchini?
1: No, no, no.
8: Ciao,
1: no, no.
8: Da Eugenio, da Desio.
1: Non sono nemmeno gli orecchini, un oggetto che vogliono sia uomini sia donne. Quale sarà?

0: Questa canzone intitolata Messi si chiude la nostra prima ora insieme.
1: Uomo, donna non cambia, entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Anne-Marie, diccelo tu.
2: Buongiorno, sono Anne-Marie Dall'Ecco. Forse sono le chiavi?
0: Non sono nemmeno quelle, torniamo tra pochissimo.
3: Su Radio Number One c'è DNA.
4: Musica che cerchi è

0: PN1 in FM, DAB e app su Radio Number One. Tra pochissimo torneremo a collegarci con Marsalam alle 15 un minuto, spazio all'informazione.
1: Radio Number One notizie.
2: La tragedia nelle acque delle Maldive, individuati i corpi dei 4 sub italiani morti durante un'immersione in grotta, la quinta vittima era già stata recuperata. Le operazioni sono comunque difficili e non inizieranno prima di domani. Rinviata domani l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha travolto 10 passanti con l'auto a folle velocità. L'uomo si è detto confuso e non in grado di parlare. La Marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottilla diretti a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti. I manifestanti saranno ora trasferiti ad Ashdod. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, così Teheran risponde all'ultimo monito di Trump. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, aveva detto. L'aggiornamento delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo. Numero 1 in discusso Sinner, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto Darderi. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

0: Andiamo a collegarci con Marsalam dalla splendida spiaggia di questa località situata in Egitto, sul Mar Rosso. La Sfinge e tutta la family legata ad essa è pronta per spiccherare nuovamente il primo enigma della settimana. Dottoressa, prego.
1: Uomo o donna non cambia, entrambi li vogliono, infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Beh, calcolando che la Sfinge è in spiaggia, diciamo, quali sono gli oggetti che non possono mancare? Mentre guidi, mentre sei in spiaggia, insomma, anche per proteggere, no, un pochino quelle parti lì.
2: La risposta alla Sfinge sono gli anelli.
0: Gli
2: Rebecca
0: anelli.
2: Da Viadana.
0: No, no, cara, non sono gli anelli, mi dispiace.
3: Può essere il passaporto, Tiziana da Cisano?
0: Il passaporto non è.
4: Ciao ragazzi, secondo me sono i soldi. Mirko da Viadana.
0: I soldi servono per comprare quelli griffati.
5: Ciao, Veru da Iruno. Potrebbero essere i soldi?
0: No.
5: Perché vabbè, sono oggetti.
0: Non sono. I soldi però servono perché tra gli oggetti, diciamo, più ricercati ci sono proprio quelli griffati, proprio ricercati da uomini e donne.
6: Allora, riproviamo. L'automobile, Marco da Varese. Ciao.
0: No, non è quella, amico mio.
3: Le carte di credito, Bruna da Castrezzato.
0: Non sono le carte di credito.
7: Ciao, sono Cristina da Varese. Potrebbero essere i gadget?
0: I gadget? No. Quando sei in spiaggia non devono mancare per una certa protezione in quelle due... Quando sei in auto, solitamente, quando il sole è a chiodo su di te, li metti, cosa?
3: Argento!

0: graffiante di Teddy Swims con Lose Control a 15:11. Fasi finali di Enigma della Sfinge con questa domanda che torna da Marsalam e a raccontarcela è sempre la nostra peggiore amica, la Sfinge.
1: Uomo o donna non cambia, entrambi li vogliono. Infatti sono tra gli oggetti più desiderati al mondo. Cosa sono?
0: Sono gli oggetti più desiderati, non l'oggetto, ma tra gli oggetti più desiderati al mondo, sia dall'uomo che la donna, ci sono loro.
2: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo.
0: Allora, caro Mimmo, io ho detto che solitamente se sei al volante te li metti perché quando il sole picchia a chiodo e soprattutto quando sei in spiaggia, in molti li vogliono, soprattutto griffati. Cosa sono? Non deludermi, Mimmo.
2: È successo, la felicità. Ah, il successo.
0: No.
2: Ciao ciao.
0: Amico mio, non è il successo e non è nemmeno la felicità. Ti ho detto, quando sei in auto li metti per proteggerti, soprattutto, hai capito, con il sole a chiodo. Riprova, dai, cosa possono essere, Mimmo?
2: Oh, le Bermuda.
0: No, non sono nemmeno quelle.
3: Ciao, sono Giuliana della provincia di Como. Sono gli occhiali?
0: Oh, signori! Incredibile, incredibile, sono gli occhiali. Non è stata, diciamo, proprio nello specifico. Altri invece, i veri supercampioni, lo hanno detto.
4: Sono Claudia da Parma. Possono essere gli occhiali da sole?
0: Eccola qua.
4: Ciao,
0: la risposta.
4: Grazie, buona giornata.
0: È lei sul gradino più alto del podio.
4: Sono
0: da Parma.
4: Claudia da Parma.
0: Bravissima.
4: Possono essere gli occhiali da sole?
0: Gli occhiali da sole, possibilmente quelli griffati, tutti li vogliono.
5: Ciao Radio Number One, Bass Media Legnano, gli occhiali da sole.
0: Loro sono i nostri campioni.
6: Gli occhiali da sole.
0: Grande, chi sei?
6: Occhiali da sole, Francesca. Dalla provincia di Torino.
0: Francesca dalla provincia di Torino, terza classificata, perché non bastava dire gli occhiali, perché sono gli occhiali da sole quelli più ricercati.
7: Ciao Stefania De Ivrea, sono gli occhiali che oggi non servono perché piove.
0: Però dovevi specificare quale tipo di occhiale, perché la Sfinge altrimenti non è soddisfatta appieno.
8: Secondo me sono gli occhiali, Christian D'Asola.
0: Lo so, però.
9: Ciao Stefano, sono Michael della provincia di Torino, sono gli occhiali da sole.
0: Vedi, Michael lo sa.
10: No, ciao Ste, la risposta di oggi sono gli occhiali da sole. Davide. Bravo. Da Bergamo.
0: Bravo.
10: Grande Ste.
0: Bravo Davide.
11: Alberto, sono gli occhiali da sole.
0: Grande.
11: Alberto di Albano Sant'Alessandro.
0: Bravo Albe, gli occhiali da sole.
12: Ciao, boh, io la risparo. Potrebbero essere gli occhiali da sole.
0: Grande, grande Nicola.
12: Nicola.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Soprattutto gli occhiali da sole griffati sono tra gli oggetti più desiderati secondo una ricerca. Sia uomini sia donne vogliono l'occhiale da sole, quello

0: Oh, ma solo una ha azzeccato? La più bella di Tavernola?
1: Poliziotti!
0: No, va bene. Va bene così, solamente una per il momento, anche perché sono arrivati 1000 messaggi in 30 secondi e non abbiamo avuto neanche il tempo di ascoltarli tutti, visto che una a caso, così, lei la più veloce, è stata praticamente protagonista di quella parola che è corretta.
1: E dite Guidizzolo, man.

0: Tempo fa, Mary You è il titolo, siete su Radio Number One con Stefano Federici fino alle 5 del lunedì, anche con la parola nascosta che è stata azzeccata momentaneamente da una sola persona. Tempo tecnico in due minuti per ascoltare almeno 20 messaggi, tra questi 20 abbiamo trovato il suo.
1: La parola nascosta potrebbe essere protezione, Danila e Andrea da Pavia.
0: Esatto, brava, brava, brava. Danila e Andrea da Pavia i secondi.
2: Può essere protezione.
0: Bravissima.
2: Silvia, provincia di Bergamo.
0: Brava Silvia, perché dovete capire che il tempo tecnico anche per ascoltarli deve esserci. Sono passati solamente due minuti, ne abbiamo ascoltati 24 da 10-15 secondi l'uno al volo, mettendogli l'uno e mezzo per essere ancora più veloci, e su 22 ascoltati solamente in due avevano detto la parola protezione, tutti gli altri erano inesatti. 393-444-0444 per giocare ogni pomeriggio con il tutti contro tutte, domani quello più vicino a voi da adesso.

0: facciamolo lento. Ah, questa è un'altra, è cantata da Kaisa, è I Can Wait, scritta e prodotta dal DJ producer francese Bob Sinclair, che non sbaglia un colpo e non l'ha sbagliata nemmeno in questa canzone. La melodia è una delle più ascoltate nelle radio e anche tra le più belle ballate anche nei clubs nel weekend. 16:24, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo ci sarà l'infoviabilità. Vi accompagnerò prendendovi per mano, se lo vorrete, su strade e autostrade del bel paese.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
2: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, vi segnalo code a tratti per traffico intenso tra viale Monteceneri e la barriera di Milano Est in direzione Brescia, code anche sulla tangenziale ovest di Milano tra Quinto De Stampi e Settimo Milanese in direzione della 8 per Varese, e sulla 50 il traffico è intenso anche in direzione Lecco tra Lambrate e la tangenziale nord. C'è un incidente sulla statale 45 bis Gardesano Occidentale all'altezza di Villa Nuova sul Clisi in direzione Cremona, con traffico rallentato per materiali dispersi. Code per traffico intenso anche sulla 7 Milano-Genova all'uscita di Genova Bolzaneto. C'è un veicolo fermo invece che causa rallentamenti sulla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna. Lavori con personale su strada sulla 26 tra Alessandria Sud e Casale Monferrato Sud in direzione Gravellona Toce, lavori anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra Varazze e Arenzano in direzione Genova e tra Spotorno e l'allacciamento a 10 a 6 sempre verso Genova, con code per 5 km. Sulla 21 Torino Brescia lavori tra Caorso e l'allacciamento a 21 direzione Brescia e lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata in direzione Villa Guardia da Bivio a 59 a 9 a Bivio Villa Guardia fino alle ore 17 di mercoledì 20 maggio sulla 59 la tangenziale Como. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

ventenne che è stata colpita da un fulmine, sopravvissuta alla scarica, ma i suoi occhi verdi hanno magicamente cambiato colore. Cioè, questa storia arriva dall'Australia e ha come protagonista la signorina Carly, di nome Electric. Di cognome, scusate, Electric, è australiana, 30 anni, e lei ha la passione per i temporali, ha un tatuaggio su un braccio e un altro sull'altro e un altro sulla gamba con i fulmini. Cioè, lei si chiama Electric, c'ha la passione dei fulmini, ha 3 fulmini tatuati, è stata colpita da un fulmine mentre filmava una tempesta. Cioè, proprio pazzesca sta cosa. E la ragazza è stata centrata in pieno da questo fulmine e ha subito una paralisi temporanea chiamata cheraunoparalisi. E dopo il recupero il colore dei suoi occhi è passato da verde a marrone scuro. Cioè, e oggi racconta la vicenda anche con ironia e nota dei miglioramenti persino nella vita amorosa. Allora, chissà quanti vorrebbero essere colpiti non da Cupido ma da un fulmine. Cioè, la trasformazione ha avuto effetti collaterali positivi, ha detto. La mia vita amorosa è migliorata dopo il fulmine, perché gli uomini sono incuriositi da quello che mi è accaduto, allora attaccano bottone, glielo spiego e poi si finisce in, vabbè, colpo di fulmine su colpo di fulmine, e ne ha presi parecchi di colpi di fulmine. Ha detto con una sincerità che solo chi ha visto la luce letteralmente può permettersi di raccontare la sua storia. Sono d'accordo. C'è Charlie Puth. Let's move!

0: con Meghan Trainor era Marvin Gaye, appena sentita qui su Radio Number One, dopo aver commentato quello che è successo a questa trentenne australiana colpita da un fulmine, sopravvissuta alla scarica, ma i suoi occhi verdi hanno cambiato colore, sono diventati marroni e lei si chiama pure Electric di cognome.
1: Ciao Stefano, a me è capitata una cosa simile, non proprio essere colpita dal fulmine, altrimenti non c'ero più. Però stavo chiudendo un cancello di ferro e sì, in parte c'era un palo elettrico dove si è scaricato un fulmine.
0: Okay.
1: Io avevo l'ombrello perché pioveva, è volato più o meno a 10 metri da me. Però a me il colore degli occhi è rimasto azzurro.
0: Azzurro.
1: Non è cambiato niente. Sono rimasta un po' sull'elettrico però. Ciao, grazie. Lori Bardizza.
0: Grande Lori.
1: Ecco, sai che comunque sì, mi è rimasto proprio una scossa. Ho sentito una scossa che mi è entrata addosso e ormai sono 20 anni e sono ancora così.
0: Bene, grazie, grazie per quello che ci stai raccontando, cara.
2: Meno male che di cognome non si chiamava Ferrovie dello Stato.
0: Va bene. NSYNC e Justin Timberlake con Better Place nel PN1 del

0: Paris, lunedì pomeriggio, anche con Justin Timberlake e NSYNC su Radio Number One. Stavamo commentando quello che è successo a questa ragazza di 30 anni, il suo nome è Carly, australiana, con la passione per i temporali, tanta passione, tatuaggi ovunque con i fulmini, ed è stata colpita purtroppo per lei da un fulmine e gli ha cambiato il colore degli occhi. È pazzesca sta cosa.
1: Aspetta, ma vuoi vedere che la mia ex compagna è stata colpita anche lei da un fulmine? Perché ogni tanto parte...
0: Come?
1: Parte schizzata. E allora ho trovato il motivo.
0: Bene, grazie per avercelo raccontato, prova a chiederglielo.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: tornare nel passato alla musica international, questa volta dagli anni 70. Because the Night ce l'ha cantata Patti Smith, per essere precisi l'anno era il 1978 e questa è la grande canzone delle 16:45 che ci hanno regalato i nostri programmatori. All'incirca una decina di minuti fa abbiamo parlato di questa ragazza trentenne che è stata colpita da un fulmine, è sopravvissuta alla scarica, ma i suoi occhi di colore verde hanno cambiato colore, sono diventati marroni. Lei è appassionata di fulmini, di cognome fa Electric, è tatuata ovunque con i fulmini e durante un temporale è stata colpita da questo fulmine, fortunatamente è viva e adesso questa storia la sta raccontando a tanti uomini e a volte scatta quel classico colpo di fulmine grazie anche a questo episodio.
1: È certo che con una ragazza così il fidanzato sicuramente avrà avuto un colpo di fulmine quando si sono messi insieme. Ciao da Marco.
0: Grazie Marco, salutiamo anche tutti i tifosi della Juventus che vorrebbero vedere un pochino di elettricità in più da parte dei loro beniamini, soprattutto in queste ultime partite che servono per salire in graduatoria, andare in Champions League. Cioè, ieri la Juventus è stata forse l'unica delle squadre obbligate a vincere, a fare più o meno la partita, ma a prenderne due di pere e questa cosa giustamente ai tifosi ha fatto male. Non dico altro, 393-444-0444 per raccontarci un po' di voi. Mancano 10 minuti alle 5 e c'è una bella canzone pronta su un piatto d'argento intitolata Sorry, scusa, lo siento. Sono i Pinguini Tattici Nucleari che ascoltiamo adesso su Radio Number One nel PN1.

0: abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, non mi sono bastate queste tre ore, ne vorrei fare altre tre perché mi sono stradivertito anche in questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One, che tornerà qui su Radio Number One in FM da Beap anche nella giornata di domani, martedì. Grazie a tutti voi perché siete voi i protagonisti del PN1. Da Stefano Federici è tutto, a domani, peace and love.
1: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: to the flow now. Sologenic, photogenic,
1: shoot. Buon lunedì a tutti noi, siamo le donne al volante, pochi secondi alle 17.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Sono stati individuati i 4 corpi degli italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso a 50 metri di profondità alle Maldive, nell'atollo di Vavu. Parliamo di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Murielo Denino e Federico Gualtieri. A immergersi per il recupero un team di sub finlandesi li hanno avvistati nel terzo segmento della grotta e saranno recuperati nei prossimi giorni, per quanto la missione resti complessa. Il corpo di un quinto sommozzatore italiano era già stato recuperato, poi le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Gli italiani avevano il permesso per scendere fino a 50 metri, ma la figlia della biologa e la guida non erano in lista. Lo fa sapere il portavoce del presidente maldiviano, aggiungendo che hanno pesato nella circostanza le correnti, la mancanza di visibilità, il disorientamento e il meteo avverso. Tragedia di Modena, Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai PM. Domani per il 31enne accusato di strage e lesioni aggravate l'udienza di convalida. In un colloquio in carcere col suo avvocato avrebbe detto: ho preso un coltello, sapevo che quel giorno morivo, ora ho bisogno di qualcuno che mi capisca. Il legale fa sapere che chiederà la perizia psichiatrica. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne in gravissime condizioni. I corpi di 2 donne sono stati ritrovati in un cantiere edile in provincia di Napoli, a Pollena Trocchia. I carabinieri sono intervenuti in Viale Italia qualche minuto prima dell'1 di notte, dopo una segnalazione. I corpi sono ancora in corso di identificazione e sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione, fermato un 48enne che avrebbe confessato di averle assassinate dopo aver consumato un rapporto sessuale con entrambe. Forse c'è stata anche una lite scaturita al momento del pagamento. Guerra in Iran. Il presidente americano Trump sostiene che gli iraniani urlino sempre e che vogliono un accordo, ma poi ne cambiano i termini. Teheran aveva comunicato di avere risposto all'ultima proposta di tregua statunitense. Intanto Trump ha convocato al suo golf club in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per discutere della guerra. Calcio, la Lega Serie A ha diramato anticipi e posticipi dell'ultima giornata. Si parte venerdì con Fiorentina-Atalanta, sabato Bologna-Inter e Lazio-Pisa, domenica sera le ultime partite che valgono lotta Champions e lotta salvezza, ossia Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Tennis, sono già partite le gare di qualificazione delle Roland Garros. Pellegrino ha passato il turno contro Moreno d'Alboran. Bene anche Travaglia, che ha eliminato l'argentino Ficovic. In campo c'è Chinato contro Jux, Cina contro Vatanucchi e Napolitano contro Morocanas. Per Sinner 3 giorni di riposo in famiglia dopo il trionfo di Roma, poi la partenza per Parigi. E chiudiamo col basket, quarti di finale playoff di Serie A. Si giocano Brescia-Trieste alle 20 e Olimpia-Milano-Reggio Emilia alle 20.45. Trieste-Milano avanti 1-0 nelle rispettive serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: benvenuti a tutti voi, bentrovati, siamo su Radio Number One e noi siamo le donne al volante.
1: Ma sei sicura?
0: Non lo so se sono così sicura effettivamente.
1: Buon pomeriggio, buonasera Agnes.
0: Buonasera Alvise. Ecco, questa sarà la coppia delle donne al volante, individui al volante, chiamateci un po' come volete, che vi accompagnerà per tutta questa settimana. Mandiamo un grandissimo abbraccio e salutiamo la nostra Lilli in attesa di, che insomma tornerà, state tranquilli. Eccoci, siamo noi due a raccontarvi cose, a parlare di quello che succede nel mondo.
1: Esatto, vi terremo compagnia come ogni giorno con le donne al volante più l'accompagnatore in questa settimana dalle 17 fino a tardo pomeriggio, fino alle 20, dai, facciamo così proprio precisi, dalle 17 alle 20 per le prossime 3 ore staremo insieme. Io, Agnes, se sei d'accordo, inizierei subito a far ascoltare della buona e bellissima musica.
0: Buonissima musica, arriva la novità di Elisa, l'ascoltiamo.

0: scattare una foto.
1: Novità per Elisa, amore è qui su Radio Number One. Donne al volante, individui al volante, Agnese e Alvise per tutta la settimana. Siamo pronti, insomma, a tenervi compagnia.
2: Esatto, esatto. Siamo qui pronti a tenervi compagnia con le nostre chiacchiere, che potremmo definire in questo caso chiacchiere da bar, ma nel vero senso della parola.
1: Sì.
2: Perché effettivamente quello di cui parliamo adesso sono chiacchiere, cose che si fanno soprattutto durante l'orario aperitivo.
1: Sì, perché attenzione, ci sono delle città nel nostro paese in cui l'aperitivo sta un po' cambiando. Dimentichiamoci il gin tonic, dimentichiamoci lo sprizzino tattico, come alcuni dicono, perché molte persone stanno andando in dei bar, specialmente a Milano, dove durante l'orario dell'aperitivo si servono ancora cappuccino e brioche.
2: Mamma mia, ma io guarda, questa cosa non potrei mai farla, proprio per una questione di rispetto per la mia insita italianità, ma mi
1: certo.
2: Verrebbe da dire.
1: Ma sai che anche a me, quando ho letto il cappuccino dopo mezzogiorno, ma mi rende comunque italiana se lo bevo oppure mi devono strappare il passaporto, mi tolgono la cittadinanza?
2: No, ma sai, secondo me non è il discorso del cappuccino dopo mezzogiorno, per me il problema è il cappuccino dopo le 9, perché comunque il cappuccino è proprio sintomo e sinonimo di colazione italiana. Cioè, se tu già bevi il cappuccino, come mi capita spesso di vedere, ma soprattutto i turisti questo lo fanno a pranzo oppure a cena, per me, cioè, è come se mi stessero dilaniando il corpo e estraendo l'anima.
1: Sì, magari accompagnato con una bella pizza piccante.
2: Madonna,
1: e il cappuccino.
2: Ma poi le conseguenze chi le paga di questi accoppiamenti? Cioè, questa è la vera domanda.
1: Però sai che magari qualche conseguenza può anche essere buona, nel senso che i bar il cappuccino ce l'hanno lì, lo fanno, ci mettono fuoco e guadagnano in qualche modo.
2: Ma tu dici dal punto di vista economico? Vabbè,
1: anche,
2: sì, quello sì.
1: Sì,
2: no, io parlo

0: Ma voi sta cosa la fareste? Cioè, voi rinuncereste nel vostro aperitivo durante i vostri pomeriggi, magari al bar, al pub o dovunque voi decidiate di andare, rinuncereste al gin tonic, allo sprizzino per prendere un cappuccino? Cioè, questa è la vera domanda, secondo me, da italiano che bisognerebbe fare.
1: Mi piace. 393 444 0444, messaggi vocali o scritti su WhatsApp. Continuiamo con la musica, c'è Alesha Dixon. I got a man.

Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead su Radio Number One. Alvise, Agnese, donne al volante, donna al volante, accompagnatore e anche i vostri messaggi legati a quello che è l'argomento iniziale.

0: brioche deve essere vuota o deve essere con marmellata? Cioè deve essere condita oppure senza?
1: Qualsiasi, come la vuoi.
0: Pensa te, mangi una pizza, magari ti fai quell'aperitivo con la pizzetta, sì, con le patatine,
1: con i frittini
0: e poi ci metti il cappuccino e una bella brioche con marmellata, sì, o non so che cosa.
1: Un bel craffer alla crema, sì, ma perché no? Perché no? Sentiamo i vostri messaggi riguardo al cappuccino, che insomma si beve quindi anche oltre l'orario della colazione.
2: Giorgio da Casale Monferrato. Ma no, l'aperitivo è sacro. L'aperitivo è l'aperitivo. Il caffè se va preso prima mattinata e primo pomeriggio. Dopo le 5 è già ora dell'aperitivo.
1: Capito, aperitivo.
0: Beh, direi primo pomeriggio, comunque io non sono d'accordo. Se posso permettermi, io rimango sempre fedele alla linea, come dicevano i CCCP, perché per quanto mi riguarda è solo ed esclusivamente colazione.
1: Punto, punto. E poi abbiamo, ciao, sono nata a Milano da bere, nella Milano da bere, vivo in provincia di Milano, lavoro a Milano, ma ci dice cappuccino tutta la vita. Capito.
0: Beh, dai, ci sta.
3: Al mattino va benissimo. Mi avete fatto venire in mente quando una nostra amica ci invitava cena e dopo cena ci voleva dare aveva preso questa caraffa di caffè americano che era praticamente un brodo e io dopo un po' che andavamo gli avevo detto guarda già la cena non è un granché ma no. Se devo bere il caffè no guarda ci rinuncio a tutto e infatti poi non sono più andato. Ciao e buona serata.
0: Ciao. Beh, effettivamente sono tutte delle esperienze queste da raccontare. Io personalmente non ho mai avuto un'esperienza del genere, ma semplicemente perché non mi è mai capitata. Ecco, io non sono uno di quelli che dicono no, questa cosa non la proverò mai. Ovviamente ho le mie remore, però certo, se dovesse capitare, why not, come direbbero a Londra.
1: Ma sì, why not, si prova e insomma, vediamo come va. C'è The Weeknd su Radio Number One.

0: Weekend, Dancing in the Flames qui su Radio Number One. Abbiamo capito che il cappuccino dopo un certo orario non fa per noi italiani. Torniamo tra pochissimo anche con le notizie sul traffico.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante
3: ogni sera dalle 23 all'alba.
4: Immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Le informazioni e gli aggiornamenti sul traffico. Partiamo dalla tangenziale est di Milano. C'è un incidente tra Lambrate e Viale Rubattino Segrate in direzione della A1. Sulla A4 Milano-Brescia, incidente tra Monza e Barriera di Milano Est in direzione Milano. Ci sono code causa incidente tra Monza e Cavenago in direzione opposta a quella di Brescia. E poi è segnalato un altro incidente allo svincolo di Dalmine. Lavori in corso sulla tangenziale di Como, la A59. Lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata in direzione di Villa Guardia dal bivio A59 A9 al bivio Villa Guardia fino alle ore 17 di mercoledì 20 maggio. Attenzione alla pioggia, è segnalata sulla A26 tra Genova Voltri e Genova Gravellona Toce e anche sulla A10 tra Genova Pegli e Arenzano. Non solo, la pioggia è anche sulla A6, la Torino Savona tra Carmagnola e Savona A10. Sulla A7 Milano Genova il traffico è rallentato tra l'allacciamento con la A12 e l'allacciamento con la A10 in direzione di Genova. Sulla A12 c'è un incidente tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Il traffico è rallentato tra Genova Est e la A7, sempre in direzione di Genova. E poi sul tratto Roma-Civitavecchia, un incidente tra la barriera di Roma Ovest e Maccarese-Fregene in direzione di Roma. Viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.

0: direzione, la sua stessa direzione, la nostra stessa direzione, e ne abbiamo parlato proprio insieme a lei qui su Radio Number One. Potete trovare la sua intervista sui nostri social, alcuni spezzoni poi sul nostro sito, su YouTube, insomma trovate le nostre chiacchiere, le chiacchiere che hanno fatto i The Journalist con Paola Iezzi, quando volete e come volete.
1: E adesso, da bravi donni al volante, perché Alvise io non posso dire che è una donna,
0: donni al volante,
1: volante
0: è bellissimo,
1: è bello, è bello. Parliamo di un'altra donna al volante e andiamo proprio nella città natale del nostro caro Alvise.
0: Eccoci.
1: Cosa è successo a Palermo durante un controllo di polizia, insomma solita palettina per controllare il veicolo e il conducente del veicolo? Questi poliziotti hanno trovato a bordo di una 500L, quindi una macchina che sì può ospitare un po' di gente ma sicuramente non può diventare un pullman, ha trovato 15 persone in auto. C'era la conducente e altri 14 minorenni. Lei diceva che i genitori degli altri ragazzi e bambini tra i 7 e i 14 anni avevano dato l'autorizzazione alla donna per andare a prenderli e portarli da casa a scuola, scuola a casa. Quindi era tutto concordato, insomma non c'era niente di male, lei stava solo svolgendo un servizio accordandosi con i genitori.
0: Esatto, esatto, esatto, è successo questo. Guarda, ti dico, da palermitano, la notizia non mi stupisce,
1: no.
0: Non mi stupisce, ma la cosa che mi stupisce, sai qual è? I genitori.
1: Sì.
0: Cioè, a me stupisce tantissimo che non ci sia stato quel grado di comprensione della eventuale gravità di questa situazione da parte dei genitori, ma ti dico, mi stupisce anche qui fino a un certo punto, ma va bene così, vabbè, io personalmente non saprei cos'altro aggiungere, perché sai com'è, chi conosce i suoi panni sporchi se li lava a telecamere spente o a microfoni spenti.
1: Anch'io non avrei altro da aggiungere, quindi possiamo ancora proseguire con la musica e magari con altre idee geniali. Purple Disco Machine.

0: Somber, la sua potential qui su Radio Number One. Attenzione perché si gioca.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: È proprio così, Radio Number One ti regala natura e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto, situati a Verbania sul Lago Maggiore. Sono meravigliosi, sono tra i più famosi giardini botanici d'Italia, che oggi ospitano circa 20.000 varietà di piante e fiori da tutto il mondo. Ma per farlo bisogna rispondere alla domanda di Alvise.
2: Questa è la domanda, signore e signori, attenzione, chi ha composto La Traviata? Mozart, Verdi, Rossini o Beethoven?
0: E per farlo dovete mandare adesso un WhatsApp al numero 393-444-0444 con la risposta esatta e il tuo nome.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
5: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
5: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Lady Marmalade, canzone, colonna sonora di Moulin Rouge, grande, grande musical con un sacco di artiste incredibili che adesso se facciamo l'elenco intero perdiamo una giornata, quindi va benissimo così, tanto la conosciamo tutti quanti a memoria. Allora Agnes, noi stiamo arrivando da una domanda molto molto importante, adesso ti rifaccio la domanda e poi parliamo con la persona che ha risposto correttamente. La domanda era questa: chi ha composto La Traviata?
1: Mozart, Verdi, Rossini o Beethoven? La risposta ce la dà il nostro Rudy da Verona, provincia di Verona. Ciao Rudy.
0: Ciao Rudy.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Quindi chi ha composto La Traviata?
2: Verdi.
1: Come?
0: Mi sa che non ci sei. Rudy, ci senti?
2: Sì, eccomi. Verdi.
1: Ah, ok, bravissimo. Siccome sei stato il più veloce a rispondere a questa domanda, ti aggiudichi due biglietti per i giardini botanici di Villa Taranto. Sono stupendi, quindi appena puoi davvero vai, perché è un posto meraviglioso.
2: Ho già sbirciato.
1: Bravo.
2: Ho già guardato.
1: Bravissimo. E allora, beh, ti facciamo un in bocca al lupo per tutto e anche una buona visita appunto a questi meravigliosi giardini. Ciao Rudy.
0: Ciao Rudy, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Continuiamo con la musica, c'è Annalisa. Quando

0: la sua magica Houdini qui su Radio Number One. Restate qui perché torniamo tra pochissimo.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Sono le 18 qui su Radio Number One, una buona serata a tutti voi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran, ma secondo indiscrezioni Teheran avrebbe aperto la possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. L'abordaggio israeliano alle navi della flottiglia dirette a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce accusano Tel Aviv operazione illegale. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che tenteranno il recupero dei 4 italiani ancora dispersi dopo la tragica immersione alle Maldive. Tennis, ben 4 gli azzurri tra i primi 16 al mondo secondo le classifiche appena aggiornate. Numero 1 indiscusso Sinner, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto Darderi. Da Laura Supino, buona serata.
4: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
5: Evviva!
4: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
5: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
7: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: domenica.
1: Buona domenica, dice Safe. Noi invece vi diciamo buon lunedì 18 maggio a tutti quanti da parte di Alvise e di Agnese. Questa è la nostra seconda ora insieme della donna al volante insieme all'accompagnatore, oppure come l'ha detto prima Agnese, i donni al volante.
2: I donni al volanti a questo punto, perché sono più
1: i
2: volanti.
1: I donni al volanti, certo, sì, certo. Sì, certo. Allora Agnes, direi di aprire questa nostra seconda ora insieme parlando di amici a quattro zampe.
2: Amici a quattro zampe e vacanze, perché già un po' di tempo fa in Donne al Volante avevamo parlato dello scambio casa, del home change per andare in vacanza. Vuol dire che due persone appunto si scelgono tramite una piattaforma e vanno in vacanza dall'altra parte del mondo oppure in un'altra città, in un altro posto, stando proprio nelle case messe a disposizione, case reali, no? B&B, proprio la casa dove io vivo, dove io cucino, dove io dormo, dove insomma passo il mio tempo libero magari. Ecco.
1: Sì, cosa che io personalmente non farei mai, eh.
2: Dici?
1: No,
2: hai paura?
1: Ma devo lasciare casa mia con tutti i miei averi, i miei beni in mano di uno sconosciuto?
2: Sì, bisogna fidarsi del prossimo, esatto. Questo è vero. C'è però un gradino in più, un gradino superiore a questa cosa, ovvero il pet sitting. Funziona uguale, ok? Quindi si va nella casa di un'altra persona che in quel momento non c'è, ma per prendersi cura dell'animale domestico, che potrebbero essere cani, gatti, ma attenzione anche tartarughe, pesci, furetti e conigli, così ci dicono le piattaforme dove appunto succede questo scambio.
1: E quindi a questo punto noi vi chiediamo una cosa molto molto semplice, dato che stiamo parlando di questa possibilità che a tutti gli effetti si apre e dobbiamo anche capire in Italia quante persone, chissà quante persone lo fanno effettivamente da nord a sud nel nostro paese, però in realtà al 393-444-0444 vogliamo chiedervi un'altra cosa, vale a dire, voi quando partite, se avete degli animali domestici, a chi li lasciate? E soprattutto fareste uso di questo servizio? Perché anche quello diventa importante.
2: Oppure siete proprio voi che andate a curare gli animali di qualche sconosciuto per passare del bel tempo di qualità. Ecco, The Script su

0: Taylor Swift con la sua Opalite su Radio Number One alle 18:15 minuti in questo lunedì 18 maggio 2026. Stiamo parlando di amici a quattro zampe, dove lasciarli, a chi lasciarli, cosa fare quando magari si va in vacanza, e soprattutto in questo periodo che ci avvicina ancora di più all'estate è importante e utile capire quali possono essere le dinamiche.
1: Una delle possibili soluzioni è il pet sitting, ovvero lo scambio casa con degli sconosciuti tramite piattaforma, quindi comunque degli sconosciuti certificati, così possiamo dire. Si va nelle case degli altri anche a curare gli animali che appunto queste persone lasciano in casa, perché giustamente devono andare in vacanza. Però vi abbiamo chiesto al 393 4440 444, voi di solito cosa fate con i vostri amici animali? C'è Luca che ci scrive: a me toccava portarli dietro, 4 cani, 1 tartaruga, 3 pesci rossi, mi costava di più la pensione per gli animali che la vacanza.
0: Beh, effettivamente c'hai uno zoo tu a casa, Luca, non hai giusto un animale domestico.
1: Esatto. E poi c'è Roby che ci dice: io ho trovato una super pensione, la mia pelosa vecchietta è sempre felice. Bene, siamo contenti. C'è anche
0: effettivamente
1: Alberto.
0: ci sono delle pensioni molto molto belle in giro per l'Italia e anche per il mondo, poi basta fare una ricerca. Ma dipende, certo, dove si vuole andare, si può tranquillamente trovare una soluzione.
1: Pensa che ci sono delle pensioni che in vacanza d'estate portano i cani, per esempio, comunque tutti gli animali in montagna. Cioè, si trasferiscono dalle città e vanno in montagna. Ma voglio andare anch'io a questo punto. Voglio essere io un'amica quattro con la coda.
0: Ma guarda,
1: pelosa,
0: ma tu ci scherzi, Agnes. Ma in realtà, guarda che è vero, gli animali molto spesso all'interno delle pensioni e delle strutture, ovviamente adibite per questo genere di situazioni, vengono trattati molto, molto meglio. Ma posso aggiungere, per fortuna, rispetto anche agli esseri umani. Cioè, se a me manca, non lo so, la macchinetta del caffè in camera, ma chi se ne frega? L'importante è che mio figlio a quattro zampe possa avere tutto quello di cui ha bisogno.
1: Sì, sì. Snack illimitati, crocchettine, la montagna, l'acqua fresca per andare a giocare. È incredibile.

0: Camera qui su Radio Number One. Parlavamo di vacanze, vacanze e animali domestici. Alcuni riescono a lasciare il proprio amico a quattro zampe in pensione, altri proprio non ce la fanno. Infatti c'è chi ci scrive: il mio pastore tedesco proprio non ce la faceva, anche quando lo portavo dal veterinario piangeva, sembrava che lo stessi quasi abbandonando, no poverino.
1: No, ma perché effettivamente poi ci sono tantissimi animali domestici che sono così tanto affezionati al proprio padrone che se tu li lasci da qualsiasi parte, anche che fosse la toilettatura o che sia, non lo so, il veterinario per l'appunto, per fare tutte le varie cose che si devono fare, diventa un disastro. Si capisce quale può essere la problematica. Per chi ha degli animali domestici lo sa che vuol dire.
0: È vero, poi però a volte quei bastardoni, perché diciamolo, ti guardano con quegli occhi come per dire: mi stai abbandonando? No, sto andando in bagno, per favore.
1: Ma loro non lo sanno.
0: Salutiamo anche Alberto, che oltre ad avere una toilettatura ha anche un asilo per cani, gatti e animali, e festeggia anche gli anni della sua attività. Siamo contentissimi. Bravo Alberto, meno male che ci sei tu. Continuiamo qui su Radio Number One e restate con noi perché ci sono gli aggiornamenti sulla viabilità.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
3: Squat.
4: Sì.
3: Plank.
4: Sì.
3: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due,
3: su, giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

Italia. Attenzione anche all'incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Monza e la barriera di Milano Est in direzione Milano. Ci sono code residue per l'incidente precedente, anche sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e Brescia Est verso Brescia. Sulla 8 Milano-Varese code tra Milano Nord e Legnano verso Varese, code anche tra l'allacciamento con Fiorenza a 4 Milano Viale Certosa e Fiera Milano sempre in direzione di Varese. Sulla tangenziale di Varese, la A60, ci sono code per 2 km tra Vedano Olona e il bivio A8 in direzione della 8 causa lavori in strada provinciale 1 per rifacimento del manto stradale. Sulla tangenziale di Como, la A59, lavori in corso per manutenzione ordinaria con restringimento della carreggiata in direzione Villa Guardia dal bivio A59 A9 a bivio Villa Guardia fino alle 17 di mercoledì 20 maggio. Sulla 5 Torino Courmayeur, incidente alla barriera di Torino Nord in direzione di Torino. Sulla A26, la Genova Gravellona Toce, ci sono code per incidente tra la A10 e Masone in direzione di Gravellona Toce. Concludiamo con un incidente sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, incidente tra Empoli e Empoli Ovest in direzione di Livorno. Viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.

0: The Colors con la loro Rolling Stones, l'ultimo singolo che presumibilmente sarà quello che ci farà compagnia anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi estivi. Vediamo, vediamo che succede, perché poi le sorprese sono sempre dietro l'angolo con le canzoni estive. Ma a proposito di estate, quante volte capita a tutti quanti noi, me e Agnese inclusi, di rimanere magari imbottigliati nel traffico perché stiamo andando da qualche parte per le vacanze, stiamo facendo la nostra classica gita fuori porta? Ecco che arriva una buona notizia per tutti quelli che saranno costretti a perdere tempo in autostrada.
1: Esatto, una piccola grande rivoluzione sul fronte delle autostrade, perché dal 1° giugno di quest'anno, quindi tra pochissimo, scatterà il rimborso del pedaggio per traffico e cantieri, appunto specialmente per le persone che rimangono imbottigliate nel traffico per gran parte del loro tempo, del loro viaggio, appunto per colpa dei cantieri programmati, sia chiaro, perché se per caso dovesse succedere qualcosa, fondo stradale dissestato a causa del tempo, del meteo o incidenti, e quindi c'è un cantiere, diciamo così, volante, ecco, lì non è calcolato. Ma se un cantiere è programmato, ci sono dei lavori e tu rimani nel traffico per troppo tempo, sei imbottigliato da fare da casello A a casello B, ci metti tantissimo più di quello che insomma si farebbe normalmente viaggiando ad una velocità media, allora hai diritto a dei rimborsi. Questa cosa,
0: ecco, specifichiamo anche una cosa molto molto importante, cioè che poi alla fine ogni casistica sarà valutata singolarmente.
1: Certo.
0: non vale per tutti i casi nella stessa maniera, quindi poi il vostro eventuale, ovviamente auguriamo a tutti quanti di non avere mai problemi da questo punto di vista, però nell'eventuale caso in cui voi doveste riscontrare questo tipo di problematica durante i vostri viaggi, sappiate che dovrete fare una richiesta specifica e di conseguenza poi lì verrà calcolato l'eventuale rimborso.
1: Esattamente, la cosa bella è che, bella è per modo di dire, sia chiaro, ma se si rimane bloccati per più di 180 minuti, quindi per più di 3 ore, si ha il rimborso del 100% sul pedaggio, quindi insomma
0: speriamo almeno,
1: non capiti mai, perché il nervosismo sale sempre. Ma almeno,
0: guarda, io preferisco mantenere la calma con i soldi in tasca che,
1: sì,
0: che tutto,
1: bravo,
0: il resto, ecco, che innervosirmi.
1: Bravissimo, l'hai detto perfettamente. Continuiamo con la musica, arriva Crazy.

0: E noi non vediamo l'ora di vedere questa ragazza, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Non vediamo l'ora di vederla, di sentirla dal vivo il prossimo venerdì, anzi quello di questa settimana, 22 maggio, a Ro Fiera Milano. Si esibirà per la prima volta in Italia, appunto. Noi siamo già fronte palco.
1: Esatto. Ovviamente sperando, perché adesso stavo guardando fuori dallo studio qua a Milano in via Melchiorre Gioia, c'è il diluvio universale, quindi speriamo che vada tutto per il verso giusto e poi potremo andare a vedere Olivia Dean. Per esempio, a proposito di disagi non legati alla pioggia ma legati allo sciopero, ecco che dobbiamo informare ancora magari quelli che stanno in questo momento terminando al lavoro e stanno cercando di tornare a casa, che lo sciopero, che è iniziato ieri alle ore 21, proseguirà fino alle 21 di questa sera. Quindi io spero per voi che abbiate trovato delle soluzioni per poter tornare a casa, altrimenti rimarrete bloccati fino alle 21 di questa sera, ve lo dico, perché non ci sono treni, non ci sono mezzi di nessun tipo, insomma non è facile la situazione.
0: Ci sono delle fasce di garanzia, dipende ovviamente da che tipo di compagnia voi dovete prendere, compagnia di trasporti, per appunto andare a casa. In bocca al lupo a tutti quelli che saranno nel traffico causa anche sciopero, in bocca al lupo a tutti quelli che si sono ritrovati senza treno. Lo sappiamo, a volte è così. Dai, vi consoliamo così con una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: I Commoners, Don't Leave Me This Way, su Radio Number One alle 18.47, una delle nostre grandi canzoni, grandi emozioni. I Commoners che in pratica, per chi non se lo dovesse ricordare o per tutti i novizi nel mondo della musica, stiamo parlando della band che è stata creata da Jimmy Somerville quando ha lasciato i Bronski Beat. Da lì poi è nato questo progetto dei Commoners che è andato avanti giusto per qualche anno, hanno pubblicato due album e questa canzone è sicuramente la canzone più rappresentativa e l'abbiamo ascoltata su Radio Number One.
1: Continuiamo a parlare di trasporti. Sappiamo oggi c'è sciopero, quindi ci sono stati e ci sono ancora dei disagi. Andiamo a Milano, dove ATM, attenzione, si potrebbe espandere, perché ne stiamo parlando già ormai da una vita, se ne parla, sì. Insomma, da una vita, della metropolitana che arriverà fino a Monza. Ecco, pare che il governo stanzierà a breve il mezzo miliardo che mancava per completare il collegamento della M5, la Lilla, chiamiamola così, che quindi da Bignami Capolinea, appunto a nord di Milano, dovrebbe proseguire per 11 fermate fino appunto al capoluogo Brianzolo, fino a Monza.
0: Questa sarebbe un'ottima notizia per tutti i pendolari che devono lavorare o studiare, di conseguenza magari Milano la trovano un pochettino troppo cara per affitti, mutui e quant'altro. Andare a trovare una soluzione a Monza non sarebbe male. Poi c'è anche un'altra novità che riguarda la metro, non soltanto le linee ferroviarie, la metro che con la M6 dovrebbe trovare un'altra dimensione, una M6 che dovrebbe essere in pratica la metro circolare di Milano, quella che fa in pratica la 90 e la 91, però ancora più larga, con la metro sottoterra.
1: Esattamente, da Lampugnano a Bovisa ci saranno 23 stazioni appunto di questa nuova M6, per ora è solo un progetto, ma si sta iniziando a chiedere i fondi statali, oltre che a quelli comunali e regionali, per realizzare questa nuova circonvalla, possiamo chiamarla così, però sotterranea, quindi sicuramente una linea che avrà tantissimi collegamenti e si collegherà anche con tutte le altre linee della metropolitana, e questo devo dire che è una grandissima cosa.
0: Esatto, parliamo di 28 chilometri di linea che non sono per nulla pochi, che collegheranno, faccio giusto un esempio, la stazione centrale con Lampugnano, la stessa Lampugnano poi vi porterà direttamente a Porta Vittoria o a Loreto, Piazza Lesusa, Famagosta, insomma tutte zone che comunque sono molto molto trafficate e che con la M6 potrebbero rinascere a nuova vita.
1: Esatto, smaltire un po' il traffico, quello sopra la terra, ecco, diciamo così, quello delle macchine, delle moto, dei camion, eccetera, eccetera. C'è Fulminacci con Maledetto Me.

0: Ariana Grande e la sua Yes End su Radio Number One. Rapido aggiornamento dalle nostre autostrade. Segnaliamo un incidente sulla A26, la Genova Gravellona-Toce, tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce, e un altro incidente che sta causando diversi problemi sulla 1, tratto Firenze-Roma, tra Firenze Impruneta e Firenze-Scandicci in direzione di Bologna. Viaggiate sempre con prudenza, donne al volante ancora con voi per un'altra ora, restate qui.
1: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tutti voi da Radio Number One, sono le 19.
1: Mongermono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB. Segnalati i disagi per trasporti, scuola e sanità. Alla base della protesta la richiesta di maggiori risorse per salari, welfare e diritti. Valuteremo le flessibilità già esistenti. È la prima risposta della Commissione europea alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni, che chiedeva di affrontare la crisi energetica derogando da vincoli di bilancio. Restano in altalena le borse europee. Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a 116 euro per megawattora. La media europea era di 85 euro. È quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto Repower EU. La tedesca Commerzbank considera negativamente l'offerta di acquisizione da parte di Unicredit. Lo fanno sapere fonti del Consiglio di sorveglianza, secondo le quali l'operazione non presenta un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Number One in apertura della nostra terza ora insieme della donna al volante con l'accompagnatore, sarà così per tutta la settimana, Alvise e Agnese fino alle 20 in vostra compagnia. Allora cara Agnes, io adesso so che sia io che tu abbiamo già passato il periodo scolastico da tantissimo tempo, da tantissimi anni ormai. Ah, tu dici meno male.
1: Sì, basta, io non tornerei indietro sinceramente.
0: No, effettivamente neanche io, se devo essere sincero, però effettivamente dobbiamo anche parlare di quello che succede nella scuola oggi e rimanere aggiornati e al passo con i tempi, perché ci sono dei cambiamenti che vengono fatti.
1: Esatto, e questo è anche un tema che tutte le volte che qualcuno lo tira fuori, diciamo che si generano polemiche, perché noi italiani, a noi ci piace far polemica, lo sappiamo benissimo, però pare che sempre più studenti in Italia vogliono saltare l'ora di religione. Quasi il 30%, ormai anzi la quota supera il 30% di studenti che appunto scelgono di non fare religione in 7 regioni italiane, con punte del 40% nelle province di Firenze e di Bologna.
0: Eh sì, sono dei dati incredibili. Il no all'ora di religione, questi sono dati che sono stati estrapolati proprio in questi giorni, dicono per l'appunto che al nord è più frequente dire di no rispetto al centro e al mezzogiorno. La regione dove si chiede di meno di non partecipare all'ora di religione è la Basilicata, ma in generale sotto il 10% ci sono Sicilia, Molise, Calabria, Puglia, Campania e la stessa Basilicata che è l'ultima, mentre invece nella regione dove si chiede di più di non partecipare è la Valle d'Aosta, con più del 34% degli studenti.
1: Quindi più di uno studente su tre appunto decide di non fare l'ora di religione. È anche vero che alcune scuole magari si sono attrezzate per riempire questo buco, perché è un'ora facoltativa, non è obbligatoria, certo. Teoricamente la scuola dovrebbe predisporre un'alternativa, ecco, qualcosa per insomma far sì che gli studenti facciano altro e non cazzeggino fuori nei corridoi, perché di solito capitava questo.
0: No, ma tra l'altro la proposta che viene fatta e viene portata avanti già da diversi anni è di sostituire l'ora di religione a tutti gli effetti, farla sparire e mettere al posto dell'ora di religione una vera ora di educazione fisica, perché al momento, almeno io mi ricordo ai miei tempi, ma anche oggi è così, l'educazione fisica era quella classica ora dove facevi ricreazione per un'ora, a meno che magari non facevi qualche attività sportiva di rilevanza, di un certo tipo di rilevanza, ma così non era. Al massimo facevi la partitella di pallavolo, ma sì, non c'era niente di educazione fisica. Si sta cercando di portare avanti anche questa proposta, vediamo se qualcosa si muoverà.
1: Sì, oppure se non educazione fisica, anche educazione civica, che non guasta mai, perché c'è sempre bisogno di un ripassino di quali sono le regole per stare al mondo, giusto?
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora io direi, mentre riflettiamo su quello che bisogna fare o non fare nei nostri istituti scolastici, possiamo andare avanti con la nostra musica e con un bellissimo singolo di Whitney Houston, Million Dollar Bill.

0: l'ossessione Samurai J qui su Radio Number One, donne al volante con uomo al volante, accompagnatore Agnese e Alvise. Parlavamo del fatto che sempre più studenti in Italia saltano l'ora di religione, soprattutto alle superiori si sceglie consapevolmente di non fare più appunto questa ora. Sono arrivati tanti vostri pensieri, ne ascoltiamo alcuni.
1: Io invece sarei dell'idea che dovrebbero sfruttare quell'ora lì o per far fare dei ripassi o mettere una materia a scelta facoltativa da seguire al posto di religione. Quindi non so, tu vuoi fare un'ora in più di matematica, vieni spostato in una classe dove in quell'orario fanno matematica o italiano o che altro è. Abolirla, allora la religione come viene intesa adesso non è più l'ora di religione quando andavo a scuola io, e quindi parliamo di più di 30 anni fa, e è una materia che adesso fondamentalmente non ha più nessun significato, ecco. Quindi io sarei dell'idea che all'inizio dell'anno, quando ti chiedono la vuoi fare, tu dici no, però devi scegliere un'altra materia da per sostituirla. Ecco, non puoi né entrare né uscire e saltare direttamente quell'ora.
2: Guarda, io sono profondamente d'accordo con questo pensiero. Aggiungo un'altra cosa, che molto spesso si confonde nelle scuole, nell'istituto scolastico italiano in generale, l'ora di religione con l'ora di catechismo.
0: Sono
2: due cose completamente diverse. Il catechismo ha dei dettami particolari, l'ora di religione invece ti dovrebbe dare una panoramica su quella che è la religione. Poi è chiaro che siamo in Italia e di conseguenza l'ora di religione diventa quella cosa lì. Però sarebbe una cosa meravigliosa insegnare le religioni per dare un'ampia visione della materia.
0: Esatto. O comunque insegnare la religione cristiana senza però farla diventare catechismo, perché noi alla fine nel bene e nel male, dipende poi dal proprio credo,
2: certo,
0: siamo immersi in una società comunque cristiana, perché quelle sono le nostre radici. Infatti ce l'avete confermato anche voi, alcuni hanno scritto: noi non siamo una famiglia cristiana, però abbiamo fatto fare religione ai nostri figli, specialmente alle elementari e le medie, perché comunque devono capire qual è il mondo, la società che li circonda, ed è una cosa giustissima.
2: Esatto. No, io la penso esattamente come te, come la nostra ascoltatrice. All'inizio dell'anno capire subito cosa fare, così si va avanti, però almeno avendo un'alternativa. Così se si sceglie di non fare l'ora di religione, si sa già che in quell'ora tu non è che puoi andarti a fare le scampagnate in cortile,
0: esatto,
2: nel cortile della scuola, o buttarti dal settimo piano, cioè no, non lo puoi fare per divertimento, devi fare comunque delle attività che ti soddisfano come studente.
0: Giusto, giusto, giusto e ancora giusto. Continuiamo con la musica, c'è Mai Smith.

0: Smith su Radio Number One. E ci confermate anche che in alcune scuole l'ora di religione viene sostituita con educazione civica e in altre anche educazione stradale, che è sempre una bella cosa.
1: Posso inserire io una materia? Posso inserirla? Secondo me si dovrebbe fare l'educazione alle buste paga.
0: Bravo.
1: Cioè, gli studenti non hanno idea di che cosa voglia dire entrare nel mondo del lavoro dopo la scuola. Cioè, loro si devono ritrovare a leggere tantissime buste paga. Ma quali sono le voci? Come faccio a capire le cose? Secondo me si potrebbe anche inserire una materia, diritto, che poi alla fine dovrebbe essere diritto, una roba del genere. Non c'è, o perlomeno non c'è per come dovrebbe essere fatta al giorno d'oggi. Sarebbe bella.
0: Sarebbe bella. Sì, sarebbe una grandissima idea, anche per i lavoratori giovani, anche sì, quelli un po' vecchi, che ogni tanto dicono: ma cos'è sta roba? Oh, ma perché continuano a togliermi i soldi? Ecco, questo è appunto è una buona educazione.
1: Oppure ancora c'è l'educazione emotiva, un'altra roba che sarebbe bello da inserire.
0: Esatto, perché pensate che solo un italiano su quattro è alfabetizzato alle emozioni, quindi sa riconoscere, nominare, comprendere e gestire le proprie emozioni. C'è il meteo tra pochissimo, mm-hmm, e dopo il meteo ne parleremo di questa cosa anche con chi ne sa un pochino più di noi. Restate qui
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi.
3: Senti qui, allora, sì, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
4: Sì, ho capito, ma secondo te...
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Di scoprire che tempo farà, lo chiediamo a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Buonasera Paolo, ben trovato.
2: Buonasera, grazie, buonasera a tutti. Allora guarda, in questo momento stanno passando un po' di acquazzone sulle regioni settentrionali, il Piemonte, la Lombardia, c'è stato anche un bel temporalone fino a non molto fa a Milano, insomma il nord Italia in questo momento ha una fase molto instabile e variabile. Domani questi temporali si spostano verso l'Italia centrale, la Toscana, parte dell'Emilia Romagna, però poi abbandonano rapidamente l'Italia, quindi comunque già domani al nord avremo una giornata più che discreta. Ripeto, i temporali nel centro Italia ma molto veloci, ma la cosa importante è che da mercoledì si piazza un'alta pressione e secondo gli ultimi aggiornamenti ce la portiamo dietro fino a fine mese, e questa alta pressione spingerà le temperature fino anche a 30 gradi nel weekend e settimana prossima, forse anche più di 30 settimana prossima, cioè di colpo ci troviamo in estate piena in questa seconda parte di maggio, anche troppo a mio parere. Fatto sta che insomma, chi era preoccupato che l'estate quest'anno non arriverà mai, è già qua praticamente, mancano pochi giorni, ecco qua, voilà.
3: Mamma mia, fantastica questa notizia Paolo che ci hai dato, meraviglioso. Io già allora a questo punto mi preparo per andare in costume in giro per Milano.
1: Molto bene.
2: Vai infradito e bermuda, via, ci siamo.
3: Esatto. Paolo, grazie mille. Noi ricordiamo a tutti i nostri amici ascoltatori che possono scaricare, qualora lo volessero, l'app gratuita di Trebi Meteo per gli smartphone, oppure andare sul sito ufficiale di Trebi Meteo.
1: Buona serata a te.
2: Ciao.
3: Ciao.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga la sua che fastidio qui su Radio Number One, ma parliamo proprio di fastidi, perché abbiamo un ospite, Elena Meli di Focus, che sul numero di aprile ha scritto questo interessantissimo articolo dal titolo La carica degli irritabili. Buonasera Elena.
2: Buonasera. Ciao, Elena.
3: Buonasera. Poteva intitolarsi che fastidio.
1: Esatto, esatto. Allora, oggi sembra che siamo un po' tutti più collerici, un po' tutti nervosetti. Perché? Perché siamo così?
3: Siamo veramente un po' tutti sull'orlo di una crisi di nervi. Anche le ricerche, le raccontiamo su Focus, spiegano che effettivamente rispetto al passato lo siamo di più. E lo siamo perché è il mondo anche intorno che ci rende più irritabili. Pensa un po' anche a quanto siamo sempre più precari, quanto ci viene chiesto di essere performanti anche magari ai ragazzi, ai giovani, ma a tutti noi, no? E quindi il confronto anche per esempio sui social con questi standard sempre più irraggiungibili, cioè è tutto un detonatore per la frustrazione, e la frustrazione è il motore per diventare potentemente irritabili. Ma pensa anche semplicemente alla velocità, no? Cioè oggi dobbiamo rispondere anche semplicemente a un messaggino, un WhatsApp, tutti si aspettano che lo fai subito, no? E magari però non hai il tempo per sedimentare le emozioni. Se qualcuno ti fa arrabbiare non ci pensi, rispondi subito, e poi dopo per fortuna c'è il tasto elimina, però ecco, forse l'ha messo qualcuno che gli è successo qualcosa di non proprio simpatico, mi sa.
2: Ma senti, a livello scolastico si potrebbe fare qualcosa per dare a tutti questi ragazzi, a queste ragazze, diciamo le nozioni e gli strumenti per poter agire diversamente nelle proprie giornate?
3: Ma guarda, sicuramente dovremmo tutti appunto un po' rallentare e cercare, forse quello che dovremmo fare è imparare a gestire l'ansia e la frustrazione, che è diciamo appunto il motore più potente dell'irritabilità, e poi imparare anche a contenere, cioè a riconoscere e a saper contenere. A volte è anche banale, cioè per esempio gli studi ci dicono che l'esercizio fisico è un modo per incanalare le energie, che invece di esplodere trattando male chi ti sta vicino, fai una camminata, una corsetta e impari. Oppure appunto la gestione dello stress e anche la capacità di uscire di scena, cioè quando senti che tu o anche l'altro, la persona di fronte a te, sta, è come una pentola a pressione, no? Sul punto di scoppiare, ecco, a volte proprio imparare come fare un passo indietro, come non far irritare troppo l'altra persona, perché poi insomma lo sappiamo, lì diventa cronaca, può pure diventare un problema, ma anche per se stessi imparare a gestirsi, a saper tornare un po' indietro.
1: Sì, a essere anche non più pacati, non è facile.
3: Sì, non è facilissimo,
1: Ma senti, anche gli ormoni giocano un ruolo cruciale nella nostra irritabilità.
3: Ma gli ormoni però non solo delle donne,
1: ecco.
3: Sfatiamo un mito, perché è vero che le donne in certi momenti, e questo è provato scientificamente, c'è effettivamente un'irritabilità maggiore che dipende un po' dalle oscillazioni ormonali, ma pare che esista pure la sindrome del maschio irritabile, e ognuno di noi sta pensando a chi ce l'ha. Uno è famosissimo, io lo racconto su Focus, ma insomma tutti ci stiamo pensando, e che dipende anche questa, non è una vera e propria sindrome clinica, diciamo una diagnosi, però è un'espressione che è stata coniata in effetti da un endocrinologo, che si è associato che al declino del testosterone, l'ormone maschile per eccellenza, con l'invecchiamento, effettivamente c'è, si associa un aumento dell'irritabilità, e quindi insomma i maschi un po' in là con gli anni possono essere un pochino più arrabbiati del normale.
2: Guarda, meno male che ho soltanto 35 anni, allora mi viene da dire, almeno sono salvo ancora
3: 40,
2: per un po'.
3: Dopo i 40
1: manca poco.
2: Manca veramente poco.
1: Grazie Elena, trovate il suo articolo su Focus, La carica degli irritabili, noi ti auguriamo una buona serata pacata, pacata.
3: Ciao,
1: sei
3: anche a voi.
1: Ciao. Esatto, ciao.
2: Buona serata.
3: Ciao. Radio Number One. New truck, big lady.

0: Lady Gaga Dolci, la loro Runway qui su Radio Number One. Se siete un po' irritabili anche a causa dei disagi dello sciopero, restate con noi perché tra poco c'è una grande canzone.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al canto.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it.
9: Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo

C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Alanis Morissette, 1995, l'anno in cui pubblica Ironic, una delle nostre grandi canzoni, grandi emozioni. Tra l'altro, Agnes, io non so se tu questa cosa la sai, perché dopo l'attentato alle Torri Gemelle del 2001, questa canzone, dato che conteneva un riferimento esplicito a un disastro aereo, comunque a un incidente aereo, è stata inserita all'interno di una lista di canzoni che sono state definite canzoni inappropriate, e quindi le radio, soprattutto quelle statunitensi, anzi direi quasi solo esclusivamente quelle statunitensi, hanno iniziato a non trasmetterla più. Poi questa cosa ovviamente nel corso del tempo si è affievolita e hanno ricominciato a trasmetterla. Sarebbe stata una perdita gravissima per quanto mi riguarda.
1: Assolutamente, anche perché questa è proprio la canzone che ha lanciato Alanis Morissette, e quindi, e poi comunque parla di situazioni che ti possono davvero capitare nella vita, che non sono neanche poi così tanto ironiche, come per esempio quando piove il giorno del tuo matrimonio, che dovrebbe essere il giorno più soleggiato dell'anno, e invece no, sta piovendo.
0: Disastro.
1: Esatto, il disastro. Quindi meno male che insomma ci hanno pian piano ripensato e hanno anche capito che insomma questa canzone ovviamente non era una predizione di nulla, ecco.
0: No, assolutamente, ecco. Poi tra l'altro diamo un piccolo consiglio ai nostri ascoltatori: andate ad ascoltare Jagged Little Pill, che è l'album da cui è estratta questa canzone, perché è un album che dall'inizio alla fine non vi permette proprio di poter saltare neanche un secondo.
1: Vero.
0: È bello da ascoltare tutto quanto di seguito.
1: Vero. Stavamo parlando di persone un po' irascibili, un po' insomma nervosette. Ecco, a proposito, non solo c'è lo sciopero oggi, ma proprio oggi sono iniziati i lavori a Porta Garibaldi, la stazione Porta Garibaldi di Milano. Ci sono alcuni treni cancellati, cambi di orario, insomma alcune linee sono coinvolte, e prestate sempre attenzione, capite sempre dove dovete andare, se potete viaggiare regolarmente o meno, perché ci sono dei lavori, sono solo dei potenziamento dell'infrastruttura, ecco. Quindi è qualcosa che si protrarrà fino al 20 giugno, quindi poco più di un mese, qualcosa che sicuramente interesserà tutti quelli che dovranno viaggiare su queste linee, anche proprio per viaggiare al meglio, ma al momento qualche disagio c'è.
0: Anche perché Garibaldi è un interscambio molto molto importante, quindi di conseguenza, a maggior ragione che oggi c'è lo sciopero, non oso pensare quelli che devono andare o che stanno andando a Garibaldi. Però in ogni caso, ecco, questa era una piccola nota di servizio che era giusto darvi. A questo punto, Agnes, io direi di ascoltare due grandi grandi icone: Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: sussurrato We a Golden di Mika qui su Radio Number One.
1: Al primo caldo non ti scoprire, al primo freddo non ti vestire.
0: Ha fatto bene il santo a dire questa cosa, perché comunque perché comunque qui un po' di freschino lo fa ancora. Fortunatamente prima abbiamo sentito Paolo Corazzon di Trevi Meteo che ci ha detto che anzi tra un po' ci saranno 30 gradi, quindi iniziate magari a fare il cambio degli armadi, forse è arrivato.
2: Esatto, esatto, esatto, iniziate a programmare già la vostra mente per quello che arriverà nelle prossime giornate, nelle prossime ore, anzi mi verrebbe da dire, perché mi sa che noi dovremo vederci, Agnes, anche questa settimana già con sì. I Bermuda, eh?
0: Eh sì, eh sì, domani vediamo che outfit sceglieremo io e Elvis, ve lo faremo sapere via radio, perché esatto. Video non lo vogliamo.
2: No, va benissimo soltanto l'FM, direi.
0: Esatto, e quindi ci sentiamo domani alle 17, lasciamo spazio adesso ai due scalmanati dell'Happy Hour, Lucchino e Gabro, che insomma vi terranno compagnia, vi faranno degli ottimi cocktail e degli ottime cenette, direi cenette, sì.
2: Oh, magari, dato che ne abbiamo parlato, vi propongono anche un cappuccino, chi lo
0: perché
2: sa?
0: Perché no? Alle 19.56, perfetto.
2: Perfetto, direi, però è tutto quanto perfetto. Agnes, ci sentiamo domani, va bene?
0: Alle 17, ciao!
2: Ciao!
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Buonasera su Radio Number One, sono le 20 in punto, c'è l'Happy Hour.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche, indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
3: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran dal canto suo ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi il nemico si aspetti brutte sorprese, come accade da giorni. Tuttavia i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. Ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
2: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
4: A bordo sulle varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
2: Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El Kudri, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Radio Number One, Happy Hour.
5: Mamma mia, signor Gabro, ha visto che finalmente hanno capito che gli scioperi non si fanno di venerdì, perché sono attaccato al fine settimana e gli scioperi adesso li fanno di
6: lunedì.
5: Bravi,
6: buonasera,
5: mamma mia, ma quante ne sanno, guardi. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, vero? Oh, quanti siamo qui al locale, è solo lunedì oggi.
6: Immagini come abbiamo iniziato.
5: Ma come
6: chi
5: abbiamo
6: ben comincia a metà dell'opera.
5: Guardi, lei se parte così già la andiamo a casa subito, non ci pensiamo più. Poi ha questa voce meravigliosa quest'oggi che non la riconoscevo qua.
6: Ha visto, ho voluto fare il furbo, ho acceso l'aria condizionata e niente, sono un misto Eros Ramazzotti,
5: è un misto di pesce più che altro, sì, va bene, d'accordo. Va bene, allora, buona serata, questa è l'Happy Hour. Che dire, c'è signor Gabro, ci sono io che sono Luchino.
7: Luchino,
5: quello con la K. E poi attenzione, perché c'è anche una cosa importantissima, perché questo è il locale che alza l'asticella e il livello del quoziente intellettivo del pianeta, diciamolo.
6: Dica, sì.
5: Salutando le donne e gli uomini al volante, che se ne sono appena andati, ricordiamo una cosa importante: il santo del giorno. E allora prendiamo il giornalo sul banco del bar e attenzione, perché oggi è Santa Nernes.
6: Ottimo.
5: Quindi Se avete un amico che si chiama Nernes, un amico che si chiama Nernos a questo punto, perché sarà maschine, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. È sempre bello ricevere degli auguri.
6: Ma magari va letto al contrario.
5: Adesso ci provo, dopo, no, non so se ci riesco subito. Secondo me ci metto un'ora a leggerlo al contrario. Attenzione, perché questa è una cosa importante, anche perché ci sono delle problematiche per quanto riguarda questa specie. Oggi è la giornata mondiale delle api e quindi tenete a mente e abbiate cura delle api, che sono alla base della natura, uno degli elementi alla base della natura, metti il caso che a qualcuno sia sfuggito. Va bene, due ore di alto livello qui con noi, non ve ne andate.

0: manco.
1: Buonasera.
0: Buonasera, è arrivata anche la signorina.
2: Buonasera.
0: È arrivata anche la signorina al bancone. La nuova, è nuova lei.
1: Sono la nuova, nuova barista artificiale.
0: Nuovissima proprio.
2: Non l'avevo mai vista, ma siete in te i capelli forse.
0: Non lo so. Io spero si tinga il cervello qualche giorno, che potrebbe essere una buona idea. Che, non so che dire.
3: Ciao ragazzi, ecco, come va? Sì. Com'è qua il movimento?
0: Buonasera, fortuna che ha salutato stasera. Buonasera.
2: Ben arrivato anche lei.
0: Ben arrivato. Oh, com'è il movimento? Niente, abbiamo appena iniziato l'inizio settimana, fino a qualche minuto fa su Milano stava diluviando, adesso pare abbia smesso, infatti dicevano che era un temporale di passaggio. Poi.
2: Ma sai perché? Perché stavamo venendo a lavoro, quindi proprio è stata la mezz'ora ideale.
0: La mezz'ora ideale per far venire quelle quattro gocce lì così. Va bene, salutiamo intanto il nostro amico Gigi detto Luigi da Bergamo. Buona serata anche a te, buona serata anche alla Brianza, ai laghi, il lago e la signora Anna. Buonasera Anna. Salutiamo anche l'amico Maurizio che puntualmente dice attenzione perché se c'è la giornata delle api ci sarà anche la giornata dell'ape, quindi in questo caso anche
2: dargli torto.
0: Quella dell'ape car suggerisce che potrebbe vabbè. Non lo sapete, metti il caso che vi siete un attimo distratti, che ormai da qualche tempo gli oroscopari che scrivono l'oroscopo alla mattina, noi ci leggiamo l'oroscopo a voi, ma attenzione perché voi vi prenotavate prima, no? Mandavate un sacco di messaggi e per non far torto a nessuno, lo spiego.
2: Abbiamo deciso di estrarre direttamente dal nostro cilindro qui nel bancone dell'Happy Hour, oggi che segno è uscito?
0: Oggi estraiamo invece che il coniglio, attenzione, oggi estraiamo il segno del leone. Le piace? Sente ruggito. Mamma mia, ha mangiato pesante. Ruggito. Va bene, questa. Attenzione, poi cose dica la cosa più importante.
2: Noi non leggiamo l'oroscopo di domani, non ci interessano le previsioni, non siamo quella tipologia di persona. Noi leggiamo l'oroscopo della giornata di oggi.
0: Oh, così almeno voi potete certificare o meno gli oroscopari se ci hanno azzeccato o no. E allora, attenzione, attenzione, molta attenzione.
2: Attenzione.
0: Questa sera sarai assai passionale. E se sei solo, ottime possibilità di incontrare una persona molto speciale. Cioè uno si chiude in casa, non so,
2: dai, è lunedì, volevano regalare un po' di allegria e speranza a tutti gli amici del segno del leone.
0: Ma perché? Ma perché? Ma fateci sapere se poi va così, se magari qualcuno ha suonato al citofono, al campanello mentre siete in casa.
2: Chi lo sa?
0: Chi può dirlo? Non si sa mai. Bam.

0: Good, la voce quella di Michael Jackson recuperata da Justin Timberlake in questa versione rivisitata, ricantata a due. Buona serata, salutiamo tutti gli amici che ci stanno messaggiando e stanno dicendo che gli oroscopari
1: non ci hanno preso.
0: Con tanto per cambiare, no?
1: Tra l'altro, signor Luchino, ricordiamo anche il numero 393-444-0444. Potete utilizzarlo anche per richiedere il vostro spazio del dedicato, che tra poco inizia. Per chi si fosse appena collegato, è quel momento dove si regala la propria canzone preferita a un'altra persona o a chi si vuole.
0: O anche a se stessi, no? Metti il caso che qualcuno di voi ha voglia di ascoltare una canzone che se la ricorda, quella canzone là mi ricorda, o c'ho quell'emozione lì. Ecco, voi richiedete la canzone e noi facciamo di tutto il possibile, meglio per farvela sentire. Ho parlato benissimo, sono bravissimo. Benissimo, attenzione, no, stavo dando un'occhiata a una cosa, cioè lei lo sa che purtroppo, ahimè, in questo periodo le cose non vanno proprio nella giusta direzione in generale. Se vogliamo fare un'analisi della realtà e della, del quieto vivere, le cose sono un po' movimentate, soprattutto in questi ultimi giorni.
1: E che succede?
0: E gli ultimi accaduti, no? E c'è un po', sta insorgendo un po' questa intolleranza generale da parte della popolazione.
1: Al lattosio?
0: Esatto, dove comunque stanno andando poi a ruba, per quanto riguarda, lei sa che ci sono le piattaforme dove uno va a vedersi dei film, no? Per snervarsi la sera. E pare che in quest'ultimo periodo vadano per la maggiore tutte quelle robe tipo, non so, The Punisher, Il giustiziere della notte, sai, quelle cose rilassanti, no?
1: Ma quelle cose un po' crude.
0: Quelle cose crude che però segnalano un po' quell'allarme di società dove comunque sia. Cioè, vuol dire che qualcuno si sta un po' inversando, visto gli
1: dice che poi cercano di replicarlo nella realtà.
0: Allora, onde evitare, se riusciamo a mettere in ordine le cose evitando gli estremi, potrebbe essere un'ottima idea. Però c'è questo, non un allarme, però c'è questa analisi e questa classifica di questi ultimi mesi che evidenzia e sottolinea il fatto che ci siano molte visioni di questa tipologia di film, tipo Il Vendicatore, quella roba lì, no? Che dice, se nessuno vendica, qualcuno ci deve pur pensare.
1: Guardi, io guardo i cartoni animati, poi faccia come vuole.
0: Io faccio finta di niente e non guardo niente, faccio prima.

0: Allora, quanta allegria che mi mettono sempre i Village People. Qualsiasi canzone decidiamo di proporvi, number one classic, è proprio, sì, non lo so, è sempre l'effetto YMCA, come posso spiegarlo? È sempre fiesta. Abbiamo riascoltato San Francisco, pezzo dei Village People. Tra l'altro, originariamente lui era uno solo. Quando il brano fu pubblicato, la band non esisteva praticamente, c'era solo lui, che era Jacques Morali, che era il produttore, insomma, l'ideatore di tutto il progetto Village People. E dovevano promuovere però poi questi pezzi, questo successo in televisione, no? E quindi necessitavano di metterci qualcuno da vedere in televisione. E quindi appunto scelsero tutti questi, assemblò frettolosamente questo gruppo di ballerini e modelli per interpretare appunto i famosi personaggi dei Village People americani, e da lì rimasero poi loro. E a tra poco ci prendiamo una piccola pausa, tra pochissimo.
1: Number one classics. Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
3: Radio Number One Classics 1976.

musica italiana non può mai mancare in number one classic. Che musica italiana! 1981, abbiamo ritrovato la famosa Bandiera Bianca di Franco Battiato, canzone veramente meravigliosa che abbiamo voluto farvi ascoltare, che abbiamo voluto regalarvi nel viaggio di questa sera, appunto, di number one classic. Ancora buona serata da Manuela Doriani, siamo insieme fino alle 23 dalla musica italiana di Franco Battiato a un pezzo storico di Steely Dan. Pezzo storico che si chiama Do It Again, sicuramente ve la ricorderete, una canzone del 1972. E tra l'altro c'è una storia curiosa dietro questa canzone, dietro l'accordo, diciamo, l'assolo iconico del brano, no? Che è un po' orientaleggiante. Non è stato suonato, pensate, da una chitarra normale, ma è stato eseguito usando un electric sitar. È una chitarra, diciamo, progettata per imitare il suono del sitar indiano. Questo dettaglio ha contribuito moltissimo all'atmosfera di questo pezzo, e poi tra l'altro era curioso perché, insomma, un electric sitar nel 1972 era abbastanza insolito, no? Magari adesso si possono fare col computer, si può fare qualsiasi cosa, però erano suoni che all'epoca erano, insomma, un po' difficilotti da trovare, ed era veramente anche strano che, insomma, il genio arrivasse fino lì. Quello degli Steely Dan ci è arrivato, lo ascoltiamo insieme, dovete che...

piace la musica anni 70, 80 e 90, qui siamo in pieni anni 90 proprio, una delle icone di quel periodo lì, Gypsy Woman di Crystal Waters su Radio Number One, nel nostro appuntamento con Number One Classic insieme a me che sono Manuela Doriani e appunto un pezzo storico che tra l'altro è ispirato anche ad una donna reale, nel senso che Crystal Waters quando scrisse questo brano si ispirò ad una donna, ad una senza tetto. Gypsy Woman significa proprio letteralmente senza tetto, che stazionava davanti ad un hotel a Washington DC dove lavorava la sorella, e quindi lei andava dalla sorella e tutte le volte vedeva questa donna, e insomma da lì l'ispirazione per scrivere questa bella canzone che poi insomma diciamo ci ha piacevolmente tormentato da tormentone, non da tormento, e per parecchi anni, ma ancora oggi insomma diciamo che in alcune occasioni si potrebbe addirittura ballare. Just Be Good To Me in arrivo a SOS Band su Radio Number One.

0: Floriani anche in questa puntata di Number One Classic. Abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo ancora un sacco di musica da ascoltare insieme, anche un sacco di ricordi da rivivere, perché no, tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

che è garantita, quando c'è Number One Classic in onda su Radio Number One, cioè tutte le sere, dal lunedì a venerdì, dalle 22 alle 23, abbiamo ritrovato Baker Street di Jerry Rafferty, 1978. C'è una storia dietro a questo assolo di sax, che tra l'altro è diventato l'icona, no, di questo pezzo di Jerry Rafferty, che è suonato da un saxofonista che si chiamava Raphael Ravenscroft. Allora, non era previsto nella demo di questo pezzo, nella versione iniziale di questo pezzo, però mentre lo stavano realizzando c'era una linea melodica cantata e a Jerry Rafferty venne in mente che insomma non andava bene, cioè l'ascoltava ma non gli finiva, come dicono a Roma, non lo convinceva più di tanto, e quindi decise di affidarla appunto a un sassofono. Chiamò Ravenscroft in studio e lo pagò 27 sterline, immaginate, cioè niente praticamente per questa sessione di studio. Tuttavia poi col tempo appunto l'assolo divenne talmente celebre da fruttargli poi decine di migliaia di sterline all'anno in diritti d'autore. Credo ne prendano ancora oggi, perché questa canzone fa parte degli intramontabili. Curiosity Killer the Cat in arrivo su Radio Number One, Down to Earth. Shooting stars.

0: finito, amici miei, un sacco di bella musica da ascoltare, tutti i pezzi più iconici, oddio, sono talmente tanti che tutti no, non è corretto, diciamo, alcuni dei pezzi iconici che hanno fatto la storia della musica anni 70, 80, 90. Il nostro meraviglioso viaggio finisce qui, noi ci risentiamo domani mattina alle 7 con Sergio Sironi e Pat Romano per la combricola di Radio Number One e domani sera alle 22 su Radio Number One per un altro viaggio insieme. Buonanotte.
1: Number One Classics.
2: Musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: No, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi, eh.
6: Happy, happy hour, number one.
7: Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
2: Andiamo!
1: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
2: Bagno 30?
1: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
2: No!
1: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
2: Era per la completezza di informazione.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi. Tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?